0: questa storia e mi hanno chiesto e offerto la possibilità di girare questo film. E, al di là della grande forza di questa storia che narra il più grande errore giudiziario della storia d'Italia, quello che mi ha veramente colpito è la dimensione profondamente umana di questa storia. Beniamino Zunkeddu che rimane per 33 anni in carcere senza mai perdere la sua dignità e la sua umanità, è un giovane avvocato, Mauro Trogu, giovanissimo, che trova il senso più alto della sua professione, cioè non combatte contro un sistema giudiziario, ma combatte perché la giustizia trovi sia all'altezza del suo ideale.
1: Diciamo che la storia, questo fatto di cronaca avviene nel 1991 e che il processo di revisione e l'assoluzione invece sono molto recenti, ovvero al gennaio 2024. Quindi parliamo di una storia che ha portato Zunkeddu per ben 33 anni in carcere. Quindi è un caso incredibile. Volevo chiedere a Fabrizio Ferracane e a Michele Riondino. Come tra l'altro Mauro Trogu, il personaggio che interpreti tu, è quello da cui è tratto poi la sceneggiatura.
2: Cioè il libro.
1: Io sono innocente,
2: Sì.
1: sì, pubblicato da De Agostini Libri. Come vi siete rapportati con i vostri due personaggi? Se vi siete confrontati anche con gli originali oppure se avete scelto una strada più autonoma?
3: Ma ci sono stati due percorsi diversi tra me, tra il mio e quello di Fabrizio. Io, partendo dal libro che è stato scritto sì da Mauro e anche da Beniamino. Ho avuto la possibilità innanzitutto di incontrarli e ho chiesto la possibilità di poterci stare un po' insieme, quindi sono riuscito a ritagliarmi una settimana per poter conoscerli e farmi accompagnare in quelli che sono stati poi i luoghi reali, anche i luoghi dove realmente siamo andati a girare le scene, perché appunto le scene che noi vedremo nel film sono esattamente l'ovile dove si consuma la strage, è esattamente l'ovile dove si è consumata quella strage, che è rimasta esattamente così com'era. Ho avuto la fortuna di trovare in Mauro Trogu un avvocato generoso, molto generoso, che mi ha dato la possibilità di studiare tutti i suoi carteggi e quindi ho avuto la possibilità di scoprire come un giovane avvocato che nel 91 era giovanissimo e che nel 2014 o 2016
0: 2016.
3: che nel 2016 ha avuto come primo incarico, perché quello di Beniamino è stato il suo primo incarico, il primo caso di omicidio con cui aveva a che fare. E quindi è stato molto interessante scoprire che lo stesso Mauro Trogu, la prima volta che ha incontrato Beniamino Zunkeddu, lo ha incontrato con una consapevolezza, cioè quella che aveva davanti un assassino, cioè l'unica verità a disposizione di questo avvocato, che poi si sarebbe rivelato la salvezza di Beniamino Zunkeddu, era un uomo, un giovane avvocato che faceva leva solo sull'unica verità che aveva a disposizione, che era quella giudiziaria, e che quindi definiva Beniamino Zunkeddu autore di un triplice omicidio.
1: A fronte del fatto, e nel film si dice, che i principi del foro che avevano difeso Zunkeddu prima invece erano stati abbastanza, diciamo, come possiamo dire, laschi?
3: Ma non, no, allora, non possiamo e non sappiamo come definire quel processo, perché sappiamo che è stato un processo lampo e in Italia non siamo abituati ad avere processi così veloci, nei tre gradi di giudizio. C'è un processo nel quale, quello lì appunto del 91-92, dove l'incidente probatorio è stato negato da un punto di vista di tutti quei testimoni che avrebbero potuto appunto rilasciare testimonianze per definire l'alibi di Beniamino Zunkeddu. È stato a tutti gli effetti un processo particolare, molto veloce, molto ambiguo, e tanto ambiguo che Mauro Trogu, questo avvocato, questo giovanissimo avvocato, che vedremo nel film adoperarsi per un piccolo esperimento che poi ha determinato anche la svolta nelle indagini che stava facendo. Cioè, Mauro Trogu si è recato nell'ovile dove è stata consumata la strage, ha aspettato che calasse la sera e ha provato a capire con quella determinata illuminazione che cosa si potesse vedere lì dentro. Questa è una cosa che, per esempio, gli avvocati e gli esperti del primo processo, del processo che ha condannato Beniamino Zuncheddu all'ergastolo, non avevano fatto mai.
2: Sentiamo una clip, così entriamo, poi continuiamo a parlare con Fabrizio Ferracane, di Giustizia, che esce... Quando esce il film?
0: L'8 ottobre in Sardegna e il 15 ottobre invece in tutta Italia.
2: Quindi 15 ottobre in tutta Italia, l'8 ottobre una anteprima in Sardegna. Sentiamo la clip.
4: Io avrei deciso di assumere la sua difesa, se lei è d'accordo. Certo. Vorrei provare a chiedere la revisione del processo. Però, avvocato, è arrivata una richiesta di lavoro da un bar di Cagliari. È una bella notizia. Era quello che voleva, no? Sì, però l'ultima volta il tribunale ci ha messo mesi per firmare il permesso. E quelli, che cosa aspettano quelli? Chiederò la semilibertà con concessione urgente. Vedrà che non lo perde il lavoro. Speriamo, avvocato. Che facciamo, signor Zuncheddu? Procediamo con la richiesta di revisione. Se c'è da fare, si faccia. Io però devo avvisarla. È un percorso lungo. Ci vorrà del tempo, bisognerà fare nuove indagini, cercare nuove prove. E non è detto che accetteranno la richiesta. Io dopo 25 anni illusioni non me ne faccio più. La speranza, quella non l'ho mai persa. Lei è credente? Non lo so. Io sono devoto a Santa Rita. La conosce Santa Rita? È la santa degli impossibili. Nei casi disperati proprio. Cade a maggio.
5: Il 22 maggio, lo so. È il giorno del mio compleanno.
2: Quando Trogu, interpretato di Indino, dice questa cosa, 22 maggio, Fabrizio Ferracane, attore che noi tutti amiamo, fa un leggero sorriso, cioè non so neanche come descriverlo quel momento, che è molto bello, trovo, è veramente è sottilissimo, per cui dice come se avesse intercettato qualcosa, dice ok, forse il destino che mi ha portato dentro questo buco adesso mi tira fuori. Lo dico perché ascoltando adesso questa clip mi è venuta in mente l'immagine, che è molto bella. Questo è il dialogo del primo ingaggio, dell'ingaggio, diciamo, tra l'avvocato.
3: Il secondo, hai ragione. Lui accetta, sì. L'ingaggio.
2: Esatto, non è il primissimo.
6: Sì, ma quantomeno lì...
2: Parla vicino al microfono.
6: Sì, no, che Beniamino, per come anche lui ci ha raccontato, cioè avverte, sente, gli arriva quest'onda di che crede finalmente, ha trovato un avvocato, una persona, poi un compagno, un amico, che inizia, forse qualcuno allora mi crede, mi sta cominciando a credere veramente che io sono innocente, che quindi da lì nasce poi questa amicizia che tutt'oggi loro stanno sempre insieme, camminano insieme, sembrano veramente una coppia di amici storici, bellissimo vederli insieme tutti e due.
0: Sembra il nipote.
6: Chi?
0: Mauro
6: Trogu, sì, vabbè, però sì.
2: Sì, comunque compagni di viaggio.
6: Esatto, che viaggio, più altro.
2: Di questo viaggio, che è un viaggio incredibile, e ti chiedeva Giancarlo Mancini prima quale se tu ti sei relazionato con Zuncheddu. Diciamo.
6: Prima delle riprese, quanto è dato? Una mezz'oretta, un'oretta ci siamo incontrati a Cagliari.
2: Ok, non che sia necessario questo passaggio, beh, è una curiosità, sì, cioè sì, a volte no, sì. Sì, prego.
6: Eravamo io,
1: è una scelta.
2: Sì.
6: Beniamino, e c'era pure sua nipote che ci raccontava appunto che anche lei c'ha le sue capre, no? Le sue mucche.
0: È una giovanissima pastora.
2: Ah, ok.
6: Incredibile. E lì era la prima volta che io avevo letto il libro, avevo sentito degli audio che Francesco mi inviava, sentivo per la cadenza, ma anche anche dei video per vedere lui come si muoveva, come stava. E averlo lì, mentre magari Francesco parlava con la nipotina, io mi guardavo Beniamino, guardavo questi occhi, guardavo come si muoveva. questo è stato l'unico incontro che io ho avuto con lui, ma non è stato poi una richiesta mia di vederlo sempre. A me quella cosa lì, ho lasciato andare le cose per come certo.
1: Nel lungo cammino che questa storia prende, no? Nel lungo cammino che appunto passa poi per la revisione e poi per l'assoluzione che finalmente libera Beniamino Zuncheddu dal carcere, c'è non solo l'estenuante lavoro che fa Mauro Trogu l'avvocato, ma anche accanto un po' un risveglio di una coscienza civile, no? C'è il personaggio di Rene Testa, interpretato da Geppi Cucciari, che un po' incarna questo percorso parallelo, no? Allora mi veniva in mente di chiedervi, spesso si parla del processo mediatico, anche spesso, anche giustamente, come di un qualcosa con un'accezione negativa, però in questo caso invece questo risveglio civile ha avuto un ruolo positivo nel in qualche modo incalzare forse anche, no? Le istituzioni, la giustizia, la macchina giudiziaria italiana a prendersi in carico la storia di Beniamino Zuncheddu. Che ne pensate?
0: Ma la speranza è che non sia andata così, la speranza è che il processo di revisione in tutti i casi sarebbe andato in quella direzione. Naturalmente però in quel momento storico l'avvocato Trogu ha provato tutte le strade e ha sentito che naturalmente la pressione mediatica poteva essere importante.
3: Sì, è un terreno talmente tanto scivoloso questo, perché ci costringe davvero a volte anche a dubitare sia della giustizia, quindi della magistratura, ma anche dell'opinione pubblica, perché dipende dal momento in cui chiami in causa l'opinione pubblica. Perché nel momento in cui Beniamino Zuncheddu è stato arrestato, l'opinione pubblica attraverso i giornali, i quotidiani, lo aveva già condannato. Perché i giornali lo avevano già condannato. La stessa opinione pubblica però, 20 e rotti anni dopo, con l'aiuto di questo avvocato, di Rene Testa, ha utilizzato l'opinione pubblica e quindi i mezzi di informazione per comunicare che quella sentenza, sia popolare che di palazzo, avvenuta nel 91, era una sentenza non giusta o comunque probabilmente sbagliata. E quindi il periodo storico era diverso e l'utilizzo che è stato fatto del mezzo di informazione è stato un utilizzo diverso. Sì.
1: E oggi sarebbe ancora diverso.
3: Esatto.
1: No? Con i social network, con tutto quello che oggi appunto imprime alla comunicazione un'accelerazione e anche una potenza persuasiva ancora maggiore.
0: Beh, Beniamino Zuncheddu e la famiglia ricorda che il giorno stesso in cui è stato arrestato i quotidiani locali hanno pubblicato un'intera prima pagina con la foto di Beniamino Zuncheddu. Non era ancora stato processato, eppure era già il colpevole.
2: Mi riviene, vedendo questo film Giustizia, che racconta, come abbiamo detto, un gigantesco errore giudiziario, mi viene in mente un altro, non film ma serie, che ha raccontato, tu hai detto, uno dei più importanti errori giudiziari della storia d'Italia. C'è stato un altro, che è quello di Tortora, la serie di Bellocchio, Portobello. Lo volevo solo dire, nel senso che non voglio associare i film, però posso associare le storie, no? Ma questa è una mia riflessione, che come inizia finisce, ci sono errori e poi ci sono non macchinazioni, però ci sono delle ambiguità, ecco, negli errori che lasciano veramente perplessi.
3: Ma sì, perché quando si parla di errore giudiziario è come se vedessimo lo stesso film. Anche guardando diverse storie, quella di Tortora, quella di Beniamino Zuncheddu, però dobbiamo cominciare ad abituarci all'idea che dietro l'errore giudiziario che noi attribuiamo a un giudice, noi dobbiamo cominciare a pensare a quell'errore giudiziario come il risultato di una serie di negligenze che sono state commesse prima che si arrivasse a quella sentenza. E quindi se noi cominciassimo a pensare all'errore giudiziario come il prodotto di un errore del sistema, allora dovremmo cominciare a ragionare su chi indaga, sulle forze di polizia, sulle testimonianze, su chi rilascia...
2: Sulla serie di negligenze.
3: Ecco, sì.
2: E questo poi, se si mettono i puntini e le linee, il disegno può cambiare.
1: Noi vi ringraziamo.
2: Grazie, Giustizia esce i 15 in tutta Italia, l'8 in Sardegna. E...
1: Grazie a Francesco Piras, Michele Riondino, Fabrizio Ferragà. Grazie
3: a voi.
2: Adesso rilassatevi che la giornata è stata lunga.
1: Vi salutiamo con un'altra clip sempre dal film Giustizia.
7: Arrivederci, professore.
8: Arrivederci.
9: E secondo te Mura ha mentito?
8: Da come mi hai detto che sono state raccolte le testimonianze può essere di tutto. Adesso sappiamo cose che nel 91 non sapevamo. Cioè la memoria viene influenzata. Pensa che un testimone può addirittura arrivare a credere di aver visto cose che in realtà non ha visto.
9: Delle false memorie? In buona fede?
8: Assolutamente.
9: Ma ti va di darmi una mano, Simo? Guarda che secondo me c'è davvero un innocente in galera.

0: E questa Senza Luce, cantato da Thomas Milian, perché Dario? Perché parliamo di Thomas Milian.
1: Esatto, modo particolare.
0: In un modo particolare, speriamo, sì, perché è uscito un libro a fumetti, una storia a fumetti, una graphic novel scritta da Giuseppe Sansonna e disegnata e colorata da Camma Moro, The Cuban Hamlet, edita da Oblomov. E volevo iniziare chiedendo a Giuseppe Sansonna qualcosa appunto a partire dal titolo. Perché The Cuban Hamlet forse ci dice già parecchio, no? Sul taglio che hai voluto dare alla storia di Thomas Milian.
2: E Thomas Milian, quando era molto piccolo, quando aveva 14 anni, ha visto suo padre suicidarsi davanti a lui. Quindi si è portato questo spettro per tutta la vita. Quando arriva in Italia nel 64 fa Gli Indifferenti da protagonista, fa Michele. Cito Maselli gli dice, sapendo la sua storia, dice: Michele degli Indifferenti è una specie di Amleto come te e tu sei un Amleto cubano. E questo Cuban Amlet lui se l'è portato per tutta la vita e me l'ha raccontato, che questa definizione gli si era tatuata addosso e ho voluto omaggiarlo così.
1: Questo, di che parliamo quando parliamo di questo libro? Che cos'è esattamente? Giusto per dare una definizione dell'oggetto che è
0: parliamo di un, sì, parliamo di un di, appunto della storia di Thomas Milian. Iniziamo sul crinale del nuovo millennio, il 1999. C'è un Thomas Milian che vaga nelle strade di Roma, cerca una costumista, cerca una persona di fiducia perché è stato chiamato a interpretare un ruolo molto particolare. Che ruolo, Giuseppe Sansonna?
2: Il ruolo del colonnello di traffic. Finalmente può apparire sformato con l'età, la maturità, era diventato grasso, calvo, togliendosi finalmente la parrucca del monnezza, apparendo con l'età che ha e facendo questo militare cattivissimo che in realtà assomigliava molto a suo padre, a quello che era l'incubo ricorrente che si è portato per tutta la vita, perché suo padre era un fedelissimo di Machado. Quando sale al potere Batista cade in disgrazia, cade in depressione e vede questo figlio molto delicato, molto...
0: Quindi stiamo parlando di prima della rivoluzione castrista.
2: Esattamente. Questo figlio delicato, troppo poetico, troppo sognante, poco virile, poco marziale, lo irrita, gli sembra un altro oltraggio dell'esistenza. E quindi, dopo averlo massacrato di botte per anni, gli riserva quest'ultimo atto di violenza, una notte di Capodanno, in divisa di gala, si suicida davanti a lui, unico testimone. E Thomas andrà a riportare questa notizia al resto della famiglia e in realtà è un momento di liberazione per lui ed è la prima scena madre che recita nella vita. Mi ha sempre detto, questo è stato il momento in cui ho iniziato a essere attore, dovevo recitare un dolore che non provavo.
1: Epifania.
2: Esattamente.
1: Sentiamo una clip, sì, proprio da Traffic, di cui stiamo parlando.
0: Sì.
3: Come ti chiami?
4: Javier. Rodríguez, Rodríguez.
3: Javier Rodríguez y Rodríguez. Has hecho un excelente trabajo. Excelente. Pero de aquí para adelante nos vamos a ocupar nosotros.
5: Los meten en la Suburban, incauten la camioneta.
3: Mírame, Javier. Mira.
6: Ehi.
3: Ehi. Come ti enteraste di questo, Javier?
4: Pues un chivatón.
3: E come si chiama tu chivatón?
4: Bueno, pues es uno de esos que no tiene nombre.
3: Ay. Estos chingados anónimos, caray.
1: Allora, questa è una clip in lingua originale, come avete sentito, tratta da Traffic, in cui appunto il nostro dialoga con Benicio del Toro in un film poderoso,
0: molto
1: potente,
0: sì. Quattro Oscar, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, regia Steven Soderbergh.
1: Esatto, esatto. Che racconta un pezzo di mondo, sì. di quelli che poi fai fatica a pensare, sì, che
0: racconta di
1: esistano.
0: Qua e di là,
1: certo, esatto, della frontiera, sì, sostanzialmente. Ecco. Ma, e Giuseppe, ci racconti la tua relazione personale, di conoscenza, perché hai detto più volte, me lo ha raccontato, cioè, e qual è la tua relazione con lui e quindi è un po' la tua non so se definirla passione.
0: Sì, nel libro poi si respira questa confidenza in qualche modo.
2: Io
0: no?
2: La chiamerei ossessione, che è nata in uno studio radio. Tanti anni fa lavoravo per Fuori Orario, un giorno vedo uscire un mio coetaneo, che era Paco Fabbrini, che purtroppo non c'è più, che è stato il ragazzino dei film del commissario, faceva il bambino nei film del commissario Giraldi. Stavo uscendo dallo studio di Ghezzi, Ghezzi era dietro la sua Ziccurat di libri, per chi lo conosce
1: certo.
2: Sapeva com'era il suo studio, e sullo schermo appare questo vecchio meraviglioso col viso ieratico, la barba bianca, che con questo accento spagnolo dolcissimo sta leggendo una poesia, e chiedo a Enrico chi è Thomas Millian, e quello era il bambino dei film, a cui lui ha regalato queste poesie e gli ha detto torna in Italia, vendile e facci qualche soldo. Quindi io di colpo mi rendo conto che Thomas Millian non era il trucido Monnezza, sì, immaginavo che fosse un attore, ma non lo pensavo così rude. Da lì comincia un'ossessione che nel 2014 mi porta per Rai Movie a riportarlo a La Habana, che Thomas non vedeva dal 1956. Faccio un documentario con lui, nel frattempo si era creato un rapporto di amicizia, quindi lui si affida a me, ero andato a conoscerlo prima a Miami, poi riesco a organizzare questo viaggio e lì è un viaggio confidenziale in cui mi racconta ogni angolo, ogni dettaglio di questa storia articolatissima, una vita al di là e al di qua dell'Atlantico. Il vero romanzo, il vero grande film è stata la sua vita.
0: Come hai scritto tu nel libro e come sappiamo, Thomas Millian è stato un personaggio molto popolare, un attore molto popolare soprattutto a Roma, e nel libro tu lo specifichi. Secondo te lui come viveva questa grande popolarità, appunto anche dall'esperienza viva che ne hai avuto, dalle sue conoscenze?
2: Lui amava Roma, quella del Trucido è stata una maschera molto distante dalla sua vera personalità che gli ha permesso di conquistare l'amore popolare. Lui aveva cominciato appunto con i film di Maselli, con i film di Visconti.
0: Con il cinema d'autore.
2: Il cinema d'autore. Lui arriva in Italia e fa La Notte Brava, lo porta Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi.
1: Carlo ci scrive, questa forse non la sapete o no, molti non se la ricordano, una delle primissime apparizioni di Thomas Millian in Italia fu nei Cannibali della Cavani.
2: Sì, un po' dopo in realtà.
1: Un po' dopo. Non,
2: una delle
1: non è una delle primissime.
2: Della Cavani.
1: Sì.
2: Non è una delle primissime. La prima è La Notte Brava, perché lui va al Festival dei Due Mondi a Spoleto, lo nota Bolognini perché era bellissimo, fa questo spettacolo da Cocteau. Di regia di Zeffirelli, quindi sono Visconti, insomma, notano questo ragazzo discinto. Bolognini dice: vieni a fare con me La Notte Brava. Dice: ma io non parlo italiano, ma qui si doppia. Cosa vuol dire si doppia? Chiede Thomas e scopre che in Italia si doppiava.
0: E il doppiaggio ha molto anche alla radice del successo, no? Del personaggio del Monnezza. Ricordiamolo, soprattutto Ferruccio Amendola è stato uno dei suoi doppiatori, ma anche poi Pino Colizzi, insomma, sono stati tanti i doppiatori che hanno doppiato Thomas Millian. Io direi a questo punto che abbiamo proprio il tempo di ascoltarlo, un brano dal Monnezza, Squadra Antimafia.
7: Rifai i conti, siamo 5, sono 600 milioni a capoccia.
8: No, 27 sbagli, sono 300. No? Sei d'accordo? Eh? 3 per 5 quanto fa?
7: 15.
8: Allora, 1,5 milioni a voi e 1,5 milioni al zio.
7: Ma che dici, maresciallo?
9: Ma maresciallo, stavamo a fare solo i conti della partitella a Scopone.
8: A Scopone col guardone?
7: Ma chi è sto guardone?
8: C'ho i diritti d'autore, lo sai, no? A 20 c'è quel colpo, ha inventato mezzo Augusto. Quanto ci avete fatto?
7: Ma che ci abbiamo fatto? 200 milioni.
8: Quanto ci avete
7: 3
8: fatto?
7: 3 milioni.
8: Allora, 50-50.
7: E che vuol dire 50-50?
10: Che vuol dire? Che sappiamo a metà vuol dire?
11: A Marescià, ma davvero...
8: Voi datemi i soldi.
11: Ma com'è Marescià?
8: Che mi sono rotto il cazzo che sta a guadagnare a dolire. Oh, voglio mangiare.
7: Buon appetito, Marescià. Gli dammi il 50%.
8: Il 50%?
7: Sì.
8: Sono tutti i colpi, eh? E magari vedo pure qualche dritta, eh? Lasciate fammi.
7: Basta che non mi dà un'altra pizza.
0: Ricordiamo che Essere Thomas Millian, The Cuban Hamlet, il libro di Giuseppe Sansonna e Cammamore, è stato anche presentato a Fahrenheit lo scorso 23 settembre, quindi la puntata è riascoltabile. Dario, questa puntata di oggi termina qui.
1: Oggi al termine è arrivato
0: sigla,
1: un altro messaggio, e anche Nei Delfini con Cardinale.
0: Sì, sempre di Tomaselli.
1: Al 335-56-34-296 e pochi messaggi che abbiamo letto.
0: Che abbiamo letto, ma ne sono arrivati decine, tantissimi, sì, poi li discuteremo dopo.
1: Passiamo le ore poi a rileggerci. Allora, usarli, Francesca, sì. Levi, Maddalena Nisci, le nostre curatrici, Andrea Perrone che ci ha mandato in onda, e la nostra redazione composta oggi da Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, e poi i nostri ospiti, sì. Quindi Michele Riondino, Francesco Piras, Fabrizio Ferracane e Giuseppe Sanzoni.
0: E un Dario Zonta in forma smagliante.
1: E Giancarlo Mancini tutta la settimana, quindi mettetevi comodi, che vi piaccia o meno.
0: Spero di sì.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per violoncello RV 400. Allegro, largo, allegro molto. Christoph Kwan, violoncello. Ensemble L'Onda Armonica.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violoncello RV 400. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble L'Onda Armonica.
1: Giovanni Battista Fontana. Due sonate per strumenti e basso continuo. Sonata quindicesima per due cornetti, dulciana e basso continuo. Sonata diciottesima per violino, cornetto, dulciana e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Ensemble Sonnerie.

0: Di Giovanni Battista Fontana avete ascoltato due sonate per strumenti e basso continuo, elementi del complesso strumentale Ensemble Sonnerie.
1: Johannes Brahms, Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Tresto con fuoco, trio primo e secondo, molto espressivo, più mosso, più sostenuto. Pianista Gerhard Oppitz.

di Johannes Brahms avete ascoltato Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Pianista Gerhard Opitz. Felix Mendelssohn Bartholdy. Meeres Stille und glückliche Fahrt. Calma di mare e viaggio felice. Ouverture, opera 27. Adagio, molto allegro e vivace. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Meeres Stille und glückliche Fahrt, Calma di mare e Viaggio felice, Ouverture, opera 27, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Rai Radio 3 Classica. Georg Muffat, concerto grosso numero 3 in La maggiore da armonico tributo. Sonata grave, allegro, courant, adagio, gavotta, rondò. Chiara Banchini e Enrico Gatti, violini. Gaetano Nasillo, violoncello. Orchestra da camera, ensemble 415, diretta da Chiara Banchini.

0: di Georg Muffat avete ascoltato Concerto Grosso numero 3 in La maggiore da Armonico Tributo. Chiara Banchini e Enrico Gatti, violini. Gaetano Nasillo, violoncello. Orchestra da camera Ensemble 415, diretta da Chiara Banchini.
1: Johann Joseph Fuchs, Ouverture a 4 in Fa maggiore per due violini, viola e basso continuo. Grave, allegro, grave. Aria, minuetto, follia, allegro, burré, giga, prestissimo. Complesso strumentale Klemencic Consort. Organista e direttore René Klemencic.

0: di Johann Joseph Fuchs avete ascoltato Ouverture a 4 in fa maggiore per due violini, viola e basso continuo. Complesso strumentale Klemenčič Consort. Organista e direttore René Klemenčič.
1: Eduard Lalo. Sinfonia spagnola in re minore per violino e orchestra, opera 21. Allegro ma non troppo. Scherzando, allegro molto. Intermezzo, allegretto non troppo. Andante. Rondò, allegro, poco più lento, tempo primo. Maxim Vengerhoff, violino. Filarmonia Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Di Edouard Lalo avete ascoltato Sinfonia spagnola in re minore per violino e orchestra, opera 21. Maxime Wengerhoff, violino. Filarmonia Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Georges Bizet, Petite Suite per orchestra, da Jeux d'enfants, opera 22. Marche, trompette et tambour, Berceuse, La Poupée, Impromptu, La Toupie, Duo, Petit Mari, Petite Femme, Galop, Les Balles. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Kurt Masur.

di Georges Bizet avete ascoltato Petite Suite per orchestra da Jeu d'Enfant, opera 22. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Kurt Masur. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Anno di composizione 1788. Allegro vivace, andante cantabile, minuetto, allegretto e trio, molto allegro. Orchestra Mozart, diretta da Claudio Abbado.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551 Jupiter. Claudio Abbado ha diretto l'Orchestra Mozart.
1: Domenico Cimarosa, il maestro di cappella, intermezzo giocoso per basso baritono e orchestra. Riccardo Novaro baritono, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini. Edizione critica e orchestrazione di Marco Brolli.

senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

violin, bran flauto solo, ben le violette, bran oboe solo, ben oboe flauto, bran percussioni, bran trombe corni, bran, ben, bran, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato Il maestro di cappella, intermezzo giocoso per basso baritono e orchestra. Riccardo Novaro, baritono, Il giardino armonico, diretto da Giovanni Antonini. Edizione critica e orchestrazione di Marco Brolli.
1: Edward Elgar, The Wand of Youth, suite numero 1 per orchestra, opera 1A. Ouverture, Serenade, Menuet, Sundance, Fairy Pipers, Slumber Scene, Fairies and Gents. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras, Schenectady, 17 novembre 1925, Londra, 14 luglio 2010.

di Edward Elgar. Avete ascoltato The Wand of Youth, suite numero 1 per orchestra, opera 1A. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras. Schenectady, 17 novembre 1925, Londra, 14 luglio 2010.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin, 24 preludi, opera 28. Pianista Nikolaj Luganskij.

0: RAI Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in cojo piajot totobar. Dantar notizias attualite e approfondi manc, nuns in cod antrata rapayet kijar comanc. La legge l'Itala approvata definitivamente in cod la chamna di deputats. Spoinch la quota de reciclage de la refodam che suda zruc e inch il pagamento real che s'ashmendri. Les ispezions sunt la sas long e del bain step pur la Champinoi pur i mondiai 2031. In un spoinch abayed il jubileum de Mar Dolomit e di 125 anni di studa fug da col. Alla fin nuns chamol sport e al HC Gardaina xüge in schnötz l'Alps Hockey League. D'kaje dator nun bajuns l notiziar d'enke. Moi giungs ein dein proia e scumenciun cung la legge l'Itala, che n'iud approada definitivamente ordo un confronto in stuur tantar maioranza e opposizion, e al giung Matteo Taibon.
2: Legges l'Itales ne mai n'iud es fattes zonze de gran debates, dottes albi un iter lung di ecce parti soi parlamentars en a question sitia. Arnen va de justitia, arnen va de rappresentanza ai territori, arnen va de EIRES, era ne va ince de stabilite dante dut la taglia con sua mancianza de stabilite parlamentare e politica. Mo cusciade les debates stades particular monter dures con una legge l'Italia nea o ruda da Giorgia Meloni co porta co tande novitis. En su eventut giut la taglia era jungs uninominai. Le sistem de lita sarà en do proporzional. Am podarà en do de uste preferenza. Mo le prim candidat sum lista e fis rado che chi questo in sum lista alle post tal parlament garantì. En più l'empeste de maioranza la qual coalizione che ha fatto manco le 42% delle sus, che ha fatto più di 100 parlamentari sora pro, che è eventuale alle liste romagnure di mendranza, perché le stesse dar treppe critiche, che è un fatto per una maggiore stabilità. La taglia eventuale è in regione l'Italia uninominale, che è in regione Trentino-Südtirol e Valle d'Aosta Romagna di questo sistema. Per la sconanza delle smendranze sono sulla spiegazione ufficiale. Le partite che fa in male 50% più una us, ci fa perché le parlamentari o la parlamentare del rayon l'Ital. Te vigne jarun il rayon l'Ital uninominal e ma un partito sulla possibilità di rovete in su. Na c'è mesa tagliata però per la maggioranza tal Südtirol per la SVP, un privilegio con Romagna, con sconanza della mendranza che usa da fa ben più, in c'è un esponente e di un altro partito, fis il per la mendranza. Por calendere ang por le senat le rayun l'Ital nu balzang lifers cui è de fatta sugoria italiani que tlo la gran maggioranza della popolazione. Le rayun l'Ital da denant balzang unterland nu spidige su por cos fin, treppes les critiques. La debata por le rayun l'Ital nu balzang lifers nu bagli dal dert de rappresentanza da italiani de nostra provincia, mo mai le nu bagli dal dert de rappresentanza dai ladins. Por fasi tres alla maggioranza fat litazions decreta che sultims dis, alla doda por tegnant gli articoli zonze che poi portate mutazioni, questo è fuori l'iter parlamentare. L'approvazione finale è in cui è fatta con l'itazione secreta e elettronica. Questa è una ruta dall'opposizione in cui con la speranza di sfruttare le svaglianze d'opinione della maggioranza, ma giù nel mio. All'estate da mese di sento la chiamata dei deputati 227 us por e 164 us contro la legge l'Italia. La chiamata dei deputati ha messo l'itice mugnare di che do la prima approvazione è fatta approvare un test di svalita al Senato, in cui c'è il debogiunto della seconda approvazione della Camera dei Deputati. La SVP ha questo incondito l'ite per la legge, ma la legge è questa scusa. Ma Manfred Schuglien ha annunciato di non aperta la litazione e ha stato contro la legge l'Italia in cui c'è la prima litazione.
1: E la spartizione del Ciumant va più zurück del Sud Tirol alla dodi dacci dell'Istat. Per il 70% del Ciumant va in riciclet la provincia. La quota è giù da zurück del 0,6% alla dodi dell'Istat, ma un po' va in 2/3 del refodam ricicla. Caspice smendrimant non è un problema alla dodi l'Uffizio Provinciale per i refodams, arrastrata da una misura che fa una cruzie, che 2/3 del refodam va in spartisce calalda, infatti positiv, cruzie fa più l'air che la quantità del refodam va in più alta. Più di 260.000 tonne di ciumant di casa è il vignante del Sud Tirol e per il 70% va in dure da noi. Del medesimo tempo mostra i dati in derso che il Sud Tirol non è tra le province principali per la separazione del Ciumant. Del Trentin va in più dell'80% ad ore da noi e dell'Emilia Romagna e a Venezia più del 78%, dell'Armantart più che del Sud Tirol. In cil davain brutto è aumentato il servizio pubblico e il pagamento reale giù zurück dal 2019 al 2024. Più avvisa in un registro manco del 3,5% per i pagamenti reali. Il numero di impiegati pubblici è aumentato entro il 2019 e il 2024. L'Istituto per Statistica Zastat ha registrato i pagamenti e il numero di impiegati del settore pubblico. È aumentato dal 2019 al 2024 con un più di 803 persone o di 1,5%. Il servizio pubblico compare in Giappone a 60.000 impiegati. L'entrata annuale brutto è aumentata. Il 2019 era 32.891 euro alla DOD l'Astat, per poco arrivata il 2024 a 28.203 euro, un più del 7%. Tanto in considerazione l'indirizzo dell'inflazione di Kishkaji, che è più del 20% negli ultimi 5 anni. Il pagamento reale è scesso del 3,5% per chi lavora nel settore pubblico. Due gruppi di contratti e a toccare non è la medesima misura. Il più a toccare è la polizia e studia FUC, il manco alla scuola. I pagamenti che vanno dipendono da più fatture alla DOD la Stat. Contratti che vengono più allungati i settori di svalis, che sa la DOD per due capacità di compra, ciò che è per l'inflazione alta tra il 2022 e il 2023. Che la popolazione diventa più vedla sento il settore pubblico alla DOD la Stat, il numero di impiegati a mezzo stampa aumentaia. Più del 37% di impiegati lavorati nel settore pubblico nel 2024, numero che aumenta per il 5% rispetto al 2019. La disvalianza tanto rigiani è l'era. Il 10,6% di AI ha laurea mezzo stampa, per poco che il numero aumenta per le zares a 49,6%. Pari d'lang al 2019 il numero di AI che lavora mezzo stampa aumenta 210 rispetto a caldo zares che aumenta 756 persone. Il clima cialt desorientaia in cittirz, d'antarata le sbisces le Dolomites. E al dium Matteo Taibon.
2: Il clima è più cialt che tal passé, le statistiche meteo le mostra i cusci ste i cusci alton albi temperature particolarmente alte siti na periodo lunga. Desche media i biologs dal nord la taglia scride s'orientia custes temperatures in cei tiers en schöles bischkes. Por le chalt stares a so riddel ce motina sa jung o la che a resea ta ja in passes la maiu perd bellot la palsa da d'invern. En schö a pli porsones o du bischkes i pli porsones co ta ja in passes en judes mortes da bischkes te custes ultimes edemes tles Dolomites. Se ce du el danda dut terra jungs con crepa. O servie custi danda dut tles Dolomites la provincia de Belun. Tal Belunesch ang la bischka Aspis da ce fe giu ales basses terra jungs a Söc i da Magira, la bischka Cornada e la Kreizotter vi per Beros por latin, que da ce fe danda dut sura i 1200 metri. Dea cale tiers dal Sankt Freit sta jen a Sorel. En janen deres alles bischkes stonteia por liste, der kalea massa chalt, cico es desoriente so metabolism. Por quel es un ja por liste, tai mensch ola kang les vega zonza de plü o du püches bischkes. De September in dere se stea les bischkes sauri a Sorel. Schena kreiz o ter mortna persona fesel das en memo prigo de vita nel nia, ale da kerim prima jut por fales terapies adattades. Les bischkes se spaies, chares alda vera, o se letterac tremora dia calorio allerg jont, champeres normalmonter. Mo chares a por momentu manda se chaldia soredl, eseres cimo plus stares, i plus pegres da champi. Na bischka mort normalmonter, cancara se sonta al prigo, i ne veiga nie plus loca giunda champi. I nie d'agnora ne ficeres tosser con la morte, dia che fale tosser è una gran fadia. Anciafa ince da compre kits por schmendri l'effet dal tosser de na bischka. Anga ince tres manco bischkes dia che le bosche ventris de plut la provincia di Belun. Da conseguenza incera il fatto che l'agricoltura è debla e che pres da munt i munt sving lasciade su, i fes l'erg al bosch.
1: In un sagna nostras valadas, il Comitet Organizzazione del Scarst Coppa del Mont Cardaina sabine con i tecnics la FIS. All'inizio fatto un bilanz del Scarst l'inver passè, del Carast Cajan e del Benchte per la Ciampinoi per i Mondiali 2031, de plunas di Martina Rier.
3: Trei ihr Staatsjahr gemanscht la Reunion in Jachta Gardaina, de Barrieta kungi trei Direttaures de Garageda de la FIS, Hannes Trinkel, Raimund Planker e Janes Hladnik, jeloni fatten Bilanz la Garageda stel 2025. Barcicara verda al Programm de Kostan la Garageda stel Copa del Monsung la Saslong, jeloni conforma il Super Gin vanner di 8 d'orte Dezember, e la Libra Kostan la 5 Novegima Saslong Classic saran sa da 8 9 Dezember. Jelena Manche udo danten merdi mjerkuldi in žubje da kalena. Šelasa da sucedah kal vang da ždita velga ržeta tla Amerika del Nord, se mat grdajna in odaš pozicijom prto do una in žubje ajda že 7. december, ši kabela sucedutl pasa. Una dla mažra nuevesta kaštan je il muda mantl orah, si bila provas, kala garažeda smatera mang dala dodaš damsti. Ntang la vizita di reprezentant la fisjeln čovni faten saura luk sung la čampinoj, il portoj sung kalkal unira garažat la disciplinas teknikas, slalom lerk i slalom, pre kampionat štl mont ka unirasl delan 2030. I diretores da garageda a tekašta okazion dat na valutacion šaldi pozitiva al parkurs. Dim vjern uniraje šperč monje da adalerk per valute il purtoj per al primje da ančeta kondicions da garageda. A evint 3 a evint 4 da žene uniral sung la čampinoj asl de garagedas fis da slalom lerk.
1: Da cingantagn il Mar Dolomit n'infrastruttura cun importanza dal punto tudi da turistic, sportiv, muinč social da gardajna. Čikam tumang l'an 1906 cun la nuda doia curida realizada cun gran ardiment nas comanciadia privata sa svilupet l'met stampt met secul pur dventena struttura moderna pur il templade nunciada da pasa cante 10.000 visitadus l'an. Inir el nu festeje jubileum e pur l'occasion el nu inaugure officialmente l'apert nuia de las saunas realizada da in ciutat Cajan e al jung Martina Rier.
3: Bele l'an 1950 fovl vien surregas na pitla nuda doia alla lergia. Tiani 1970, cung il svilup del turism de Gardaina, jel prasch unisul da gidere de realisena nuda doia curida. La lia del turism dant lauta a taut tla mang la scumancia diva. Ai 23 de luggio del 1973, jel unimatu sulla società Sportanlagen Sankt Ulrich AG, cung il fin de realise la vision. Da virkel ne fova nia disposizion finanziamant da la man publica e il proiet uni finanziado fin da privac. Ades 450 familias da uchtijai a cumpra azions tl valor dant lauta una na miliarda de lire. I laura sa scumenciad auton del 1904 i bela din stad del 1906, plua visai da 17 de juni, am pudu giauri il Mar Dolomit. Il president Karl Malknecht se le corda.
4: Nau savamban clavam est vandes aktien. No? Ma la gente ha un'altra grande interesse che vanno a fare da noi e a quella maniera sono stati buoni. La band ha trovato un charme pani a fare tutto, però non si pensano a una più forte scaldita ancora e sono stati buoni. Poi non è da solo, per altri che hanno mangiato.
3: Dalj kumančamant in kasa ala nuda doja daž muštra veštr de gran valor perduta la valeda. Fori noje la kulpa sedjani unidan grandida, modernizeda i kumodeda su, al dodi bužangs la populacion idl turizm.
4: I kal je la region čulik son matlo i son boni de saura bivar. Kal on sem parate do iki žani, ti muz trez ora čaled mi ure. Išti je nija bond fe kal pa ves sot, kal je banda bo sigur.
3: Nsi Karl Malknecht inant. Kostang schuda ang taut tlamang in major intervent, kere verda dan tal dut la pert la saunas, la grang sprisha doja i la centrela dal strom. Takas ultim projet jelon investibang 3,7 milions de euro. Fing di laura si dan tal dut kal, de fe il Mar Dolomit mo plu attrativ, manche de fe l'infrastruttura accessible a duc zanza rames architetonics. Plu jel unidat pais ana majra sustenibilta energetica i daram furcel valor sociel i turistic per al dauni. Audion il responsabil de la nuda doia Mar Dolomit, Hannes Malknecht.
5: La sauna ajuda a mantenir tutta la struttura, cal jan gestampu l'obiettivo, ciulica nos un tauk sta decision de ginant, ajac la altra prospettiva fosse no stata cala de di confegnatnia i povala vala nia plu inanti perquel je kajvar sgur sta important per nous al fe al judra a mantenir la struttura inant.
3: La perta di queda al bangstegel sang diesch saunas, de plu zonas de pausa, na pitla nuda doia in a vasca da lega freida.
6: Saunas nuovas che unidz le pro, je skurmantr la nuova gran sauna aufguss, o la quang fa ja aufgusse, no? Je uni matuda le pro ang na kreuter sauna, i pona un smal le pro na infrarot sauna. Suout. L'autre sauna si è stata modificata un po', si è Units concedes su i fatas un chi al docles i duts tuna linea. No? L'altra sound si stades modificates un po' si units concedes su i fatas un chi al docles i duts tuna linea. No?
3: Spiegel responsabile la sauna Matteo Forni, che dice

0: Marta Prok, el vengang xaligenta de Dorait.
1: Dafor jel mar Dolomit trop de plukam in arrikimant per el turism de Gardaina. Da tost 50 anni urmei veng la nuda doia nuceda da la scolas per la lezions de nude per i mutons, niame caid la valeda mancia dai rajons in Taurvia. Le club nude Gardaina cun sia des o tanta cumambri posat logi do a sia attività. Il Mar Dolomiti è da virt belau undasmangs alan jen sina infrastruttura d'importanza anche dal ponto duda social.
2: I giovani o i pitli impera nude, kai ka vel problems con la sanità, poi fe na cura, poi a nude che fes senza altro bon, che una, diciamo, ma un di sport più sano che da. I la famiglia può avere lo si tampiada e avere bei momenti il medemo velang un po' per la sauna li effettivamente anche un po' un factor social.
1: Adit Hannes Malknecht passa 100.000 visitatori al Mar Dolomit unian da chi si fetter il 40% giunt datlo dalla giorida in king an quei condi gli unicum pudandut passa 4,1 milioni di visitatori.
3: In gestione da fuga da cola festeggiare ma passata, aia cardeit la comunanza del paese per fa festa per il jubileum di 125 anni, de plunas di Valentina Redolfi.
4: Dal 1901 in Cana, storia fatta di persone e di passione, una storia importante che segna anche la storia della comunanza, che è la del paese de Col, che ai 3 di ottobre già fatto festa a Sestu da Fec. Iede fat 125 in passe dalla fondazione del distaccamento di Sestu da Fec de Col. Sention la storia contata da Moreno Kerer, caposquadra di Sestu da Fec de Col.
5: Voglio che tornò in dare ecco tanto in tel tempo. In tel scomenze del 1900, l'amministrazione comunale de Col, di allora, aveva metto man a pensare che l'eva de Bugin desse stravardata dal fuoco con valche de concreto. E dunque, ha scomenze a mettere a una i statuti e i regolamenti per mettere in pe questa associazione dei pompieri de Col. Che sla orle su in avanti su per giù per ennan e de settembre del 1901, si onruai ad avere un documento che ha messo man a costituire formalmente questo nostro distaccamento dei pompieri da Col.
4: E l'Outa la ha in nome associazione pompieristica e da lì era scomenzata la storia.
5: Le vagne, una che fortunatamente poteva essere usata pisente di tanta gente, e il bellissimo documento del 1903 che descorre che chi lo ha Col aveva ben 74 pompieri. Nia da ci vede col di poi, ma questo vuol dire che la gente aveva già passato con e con Geist che sta nuova proposta di mettere mano a Valk che stravardasse con che hai detto da il gran problema che leva quel del fuoco.
4: Altri eventi storici de valuta ne un speziale ruai ci hanno anche con di trasse in retratta che fora te Piazza Vigia.
5: La Piazza Vigia è interessante per nostra storia perché che entro il 1904 ai 2 di ottobre, per il primo viaggio in Tacol, è stato fatto in congresso del distretto di Ampes. Distretto, una che partiniva iti incia il distaccamento de Col e dunque questo è proprio un luogo simbolico per nostra storia per nostra cultura de pompieri insomma.
4: Per la festa di 125 anni è stata indrezzata svalives moments in vender ai 2 di ottobre da sera le venue in peana scritta sora pais ai 3 di ottobre che era una sabeda a Col de fileda dalla caserma con la musica da Fodom messa celebrata da Don Andrea Costantini e momenti istituzionali coi discorsi de Piazza Vigia e ringraziamento e l'augure per il davenir per da fec le rua ence da man de l'ombolte de Col Paolo Frena e a lo apede l'era ence la presidenta dell'Istituto Cultural Ladin Cesa de Jean Elsa Zardini. Te piazza ence il discorso del capo di staccamento di Studa Fec de Col Fabiano Pezzei e il Sention.
6: L'ha un gran significato questa rua a 125 anni in un paese come Col, piccolo come Col. Con le partite leva 70 uomini circa che affonda il corpo, adesso è 17, ma insomma è ancora un bel numero per questo piccolo paese e siamo proprio contenti di portare in avanti questa realtà per i Danaman a Duccia, ai paesani, a chi che passa, a Duccia e a chi che ha bisogno. E è proprio una roba che a me mi sta tanto a cuore di portare in avanti questa associazione.
4: A pedi ai volontà di Vesgrei lancio un gruppo di allievi che dei dar segura era il davenir del gruppo e del paese.
6: Adesso non ho ancora 4 o 5 che io che aspetto di avere 18 anni e poter fare le visite e tutta la procedura per venire. E comunque chi che è operativo nel distaccamento sia proprio tan giovane, perché che l'età media del distaccamento è circa 35 anni, quindi sia proprio tan giovane e quindi per un po' di anni insomma sia ancora contenti che di sicuro sono in avanti perché sia giovane.
4: Far perdere studio a Fecling è un onore e una soddisfazione, sentì una monota Moreno Kerr.
5: Ma per me

0: hanno onore Esther Chilò, adesso le più di 30 anni che sono tosso d'alizio, insomma, che lavora con i pompieri. Le sono tutte in onore, hai bu l'onore di Esther Chilò che anche ho fatto 100 anni, sono contento di Esther Chilò a 125 anni, adesso sono quasi alla fine della mia carriera, ma le bel perché che sono tutte. Vedo che i giovani che ne vendare, i ciapaite che smestieri, i ciapaite che sta attività con Geist, che per me è il più grande onore che posso avere.
1: Per la festa i volontari si sono indrezzati per una prova di mal defecte piazza.
2: E giunginante con il sport, Martina Rier. La Alps Hockey League giugge al HC Gardaina in genua sul Renon, la partita scomancia dalla Ott. Il HC Gardaina ricorda che per Duccia e da Gardaina che ha l'abbonamento di stagione e l'entrata sul Renon de Band. Il Cortina all'incontro giugge in genua in Chiesa, da mese la nuova contro i Red Bull Juniors di Salzburg.
3: In Jungsen a manifestazions informazionsdüttel.
2: La Casserei Faisen Gardaina matagina seira dal titolo Eiles e Finanzas, tot la man il Dauni, in collaborazione con il Chartel d'Eiles la gestione de cooperativas. Dalla parola de salut tenirà Daniela Ploner de la Finanzakademie del Südtirol in referat sung l'argument l'idazza finanziella per Eiles, independentes, seguras e sterches. Dal da unirà il pranamaisa turon da gitt plus sot la tematica con Daniela Ploner, Ursula Thaler, sovrastanta del Chartel Leilas, Lena Mulser, comambra del Consiglio d'amministrazione della Casa Raiffeisen Gardaina, Marlene Peratoner, collaboradora della Casa Raiffeisen del Champ di Credit, e l'impresera Renate Senoner. Tres la discussione maina Ilke Senoner. Dutes jede curam viedas au niascute su, un snut dalla Ott, la Chiesa de Cultura Luis Trenker, auch DJ.
3: Dodanus, in scena scomancia dia d'aiut pur genitors con mituns con handicap. Al vampite aiut, nendunada pubblica sarà alti di Sgvagna San Martin e il Dion Matteo Taibon.
4: I genitors qua compagnie yang mött o na mötta con un handicap hanno grande responsabilità e gonot a inci de bojindi aiut, ci scanca i vien pluvidli. Ai seramana che fiste die pa de mio fi o de mia fia canca iune sugna plibunda le fa, le cruzze met manda pese tres de plu, e le cruzze code verda tre pes famiglies. Le Südtirol hanno bona rei de sorvis por persones con disabilità o con una malattia psichica ince. La pro ald l'inci la fondazione doda nos, dopo di noi, na huns. Ara dei delle famiglie da ci fia d'ora san tru perché la vita de sua möt o de sua möta con un handicap poi gignant bun in ci canche genitors ne nie ple bon da ciare de dei. Ci coven argine canque che rieie sigurtindo man che sle motto de la fondazione do da nos. La fondazione do da nos, dopo di noi, na huns, lieie strutturis, e renforza la collaborazione con i servizi sociali e associazioni attive di questo champ. Genitors, familiari, si interessis, potres fora da mani in termino, in ci telefonè o comuniche via mail pur da mani do aiut. Sotto al titolo, le danimet man en que, en vie la fondazione do da nos, dopo di noi, na huns, ana incontada e an confront. Quen sabada, ai 10 d'ottobre, la mesa delle 5 cina la mesa delle 6 do misdete ciasa reparsa a San Martin de Tour. A informé el Martina Pastore, direttore della Fondazione Dodanos, e Giovanni Mesci, membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione. De più informazioni sponcia fe sotto nachungs-doperinoi.org. La presenza web è una bella presenza dal ladin.
5: In sabato 10 ottobre la struttura della rampinella sportiva Adel de Ciampedel, da man della stazione del soccorso da Monte Autofassa insieme con il Val de Fassa Climbing, venne indrezzato il prun trofeo aiuto al Pin Cup Memoria Gino Comelli. Una garezeda squadres reserveda ai soccorridores da Monte della stazione in Viedes da Trentino e dal Südtirol. La squadres le se Mercedes, Ich e Eles e le due categorie Under 50 che tolite in Assui del 77 e gli over 50 con ite in assui dan del 77. Se sebina dalle snef per se scriverite dalle sdies le la qualificazions e da mesa le scatte la finela. I finalisti venirà man a man sere via e venirà mudà il percorso. Alla fin venirà fat la premiazions. Se cognessa piever il programma mudarà. Le temp a Monshin domani in vendere in F di ottobre per se scriverite all'An Academic 2026 e 27 della Università della Terza Età del Temp Ledec del Comune de Saint-Jean. Se met man ai 14 di ottobre sul programma per veit Course de Cultura Vigni Mercol e Vigni Vender de Sala de Conseil del Comune de Saint-Jean, Course de Educazione Motoria te Palestra della Scolina de Pera da in F de novembre in Ant. Per infos scriver ite una mail a segreteria@comune.senzanfassa.tn.it o chiamer su il 04 62 7 4 7 5 8 e da poffere il numero NEF. L'assessora al Social Sanità Opportunità e Spervalives del Comune de Saint-Jean, Lucia della Giacoma, la indrezza perché est fora de saison tre scontredes per la gente tutta la val. La scomenza diva la inom salute 360 degrees e ben ragionata la medesina complementera e sie beneficies. De provincia de Busan nel settore le più attif con il center de innovazione che lette l'ospedale de Maran e ad esse tacca ci aperte mal l'argomento e incita il settore de l'Ajuit della provincia de Trent. La prima scontreda la è già stata se va in anta adesso in sabato e 10 ottobre da mesa le snefte sala de consei de comune de Saint-Jean a Pozzola che ven e il primario del partimento de medesina complementera dell'ospedale de Maran dottor Giuseppe Cristina e ence sarà presente il dirigente di dottores della curie spalliatives Ajuit dottor Massimo Destro. La terza scontrada la sarà da poi 20 di ottobre dalle sodda sera sempre a Pozza che ho con dottore sdaduto il Trentin per regionare tumore al piede dell'importanza della prevenzione. Venirà portadante in cena testimonianza con Letizia Soldà, femmina da Pozza, maleda e amore in cura. Insieme ai 15 di ottobre i genitori di tutta la val per scriverite alla coa di Picui de Soraga per poter scomenzare per si Picui la frequentazione con Gené 2027. Per la tariffa se la insinuazione deve contattare il Comune Generale de Fassa a telefono 04 62 7 4 500 e da poffere il numero 2. Manerite in cena mail a affari.generali@cgf.tn.it. Se per desciariera in c'è il formulare sulla piatta di richieda del sito internet del Comune Generale de Fassa.
3: Ed non schlugionius c'è mas previsions del temp. In che domiste il d'Artaneo ed anda d'ut il prom domiste il da facunto un pün lung del svaladas ladines con pluia. D'do il un velgumo manch o la callascia d'un anc ascumancia in doda pluvai plugonot cancal pas al front freit da Saraia. Del medemo temp vagnel sungvant fresc di paish del svaladas ladines. In domani stira le neure romagnantes e banci c'è rida la domani fora e spoda al valga mia suradl. Le temperature più basse e d'antar 4 e 6 gradi paes del svalades ladinos domani e d'antar 12 e 17 gradi massimas. Cage dut per il notiziar ladin, pro la tecnica, ma anche den amang Alex Holzknecht e pro il microfono vissaludi io Mara Miripun. A dut e a dut in antam bel domis de.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona sera, pla notizie sunt curt, de căștă jubia ai 8 de utobăr. La Camera di Deputati del Parlament Stalian, il în cuidam zdi unii dat pro definitivament la lege nuova per la prossima veles del Parlament. Matteo Taibon reporta.
3: La approvazione finale è in che, con l'itazione secreta, il ste 227 us por e 164 us contro la legge italianea, orida da Giorgia Meloni e sua coalizione. D'entre le novità, il calvento già i raiuns uninominai, il sistema sarà endo proporzionale. Ampodarà endo de uste preferenza, ma le prime candidate di lista è fis. La coalizione, che fa al manco le 42% delle sus, ha fa 105 parlamentari sora pro de scopeste de maggioranza, coi ventucci ai partiti romagnus de mendranza, ince porché il moniamà trepes le critiche dell'opposizione. Nietuc je ne veni raiuns litai uninominait les regiuns Trentin Südtirol i Valle d'Aosta, por la sconanza della mendranza su la spiegazione ufficiale. Tai raiuns uninominai ama unen candidat su la possibilità da rue ite, na norma ideale por la maggioranza dert anche l'opposizione na de guna chance, por calendire angle raiun litai ne balzang laifers dal Senat, coie de fatta sugori ai italiani, ci quaga uge trepes critiques. La SVP ha declarato d'aurelite por la legge, ma Manfred Schulien ha incundé de nia ester present.
1: Doca Marcus Waldner dat la dimissions da direttore de Copa del Mond de Schidiei, kier la Federazione Internazionale FIS na persona da teda. Ntanti el direttore pla gragé des Leiles, Peter Gerdol, un incharia provisoria mandra de tiste do nce la gragé des Diei. Marcus Waldner ist statt dode Janie Chad Lagergez Diei. Sie die Mission soll motivieren, con la pression de vanta formagera. L'expert, des es Hans Trajani de Posnong, adet la rade ulei sustenil temp un kinklon niranian charia un nuov. Kanke Raimund Planker forward an Katrani de vanta assistenz de Waldner pro Lagergez de Bota Diei, oval di retour de la ranosta redazion, ke l'extrainador de Selva puder savestrel dret por piedos in charia un diolautor. Il VK de Gradina anvia via una campagna de sensibilizzazione di Gianche Mouton Sterchen King alla seconda mazana non è il bujan del smartphone. La presidente del VK de Gradina, Ingrid Demetz.
4: Irate che non è un ingegnere Mouton, dan caletà, dan la terza mazana, è un pitli. Musiamo crescere, musiamo capire certe robe, le tematiche importanti, le pericoli importanti. I cali a drat che si va vedli a sé per imparare.
1: In cella naugiauni su stangla scomunciadiva de sensibilizzazione i sorrisia che tutta la campagna e la scomunciadiva giova purg schnevernia dat il buon esempio la cesa de mezz. De famiglia ampere mandri che ne i pagna tampras de bujan den smartphone. Genitori data dal forum prevenzione troppa informazioni e consigli con la matragita famiglia. De Köstes Kommentariva Mustronsen schnurz de Tramadoi Editions de Trail. Auch die Scheiling Sera und die Jauri da pert nur wa la nun da doja i sauna mar Dolomit. Kösch pola nueli cicantani. Martina Rier reporta.
5: Ai 23 de luglio del 1903, jelo nimetu sulla società Sportanlagen St. Ulrich AG, kungel fing de realisé la vision. Da wirkel ne favania a disposizion finanziamans de la man publica, jel projet uni finanziado fing da privac. Ding stadel 1903, pluavisai de 17 de juni, am pudujauri il Mar Dolomit. Il president Karl Malknecht se le corda.
6: Nau savam bank, la vam echt vandes aktien, no? Ma la gente ha un lauta grande interesse che vanno facendo noi da doia.
5: Costang Schuda ang taut la mang un maggior intervent, che riverda d'antal dut la perte la saunas, la grande sprescia doia e la centrella del strom. Da cash ultim proiet jelo nim vasti bang 3,7 milions de euro. La perte di che dal bang stegel sang 10 saunas, de plus zonas de pausa, na pitla nu da doia in a vasca da lega freida.
1: In Schila Martina Riech. In ausrichtung am Tempel der Prävisions, per Domang ili Ududant klaschen au de Ploi, kun trupp su Rödli ime de Domang mon bude Bansch de Nibel kese tira pona ora. Sada dvanti non pol plužni bila i da domanja in antn zašpirta trejdišt de trup su radl. Nši son zroje la film pržnut, prala redacijon v saluda Aleksandr Štufer, prala per tehnika Aron Schrott i da žon zan la linja aj program sta profundimant. Bom škut isu.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta sön cultura, ert e musica.
7: Cher public, da scutadu si sung in que a Sanchashang, t'un post ar particular, dit in charia el coru, el savai, il passion e son l'atelier et il laboratore d'Anita Vittur che sarturassa inchmeistra de ski uma aran grümde passions un grümde talents in schtolite bei nüda Anita selzona straila dinia
8: dar benjulang bundeos
7: con Anita uns bel fat un program dan fora la carassa con te de sua persona de sus passions de sus studi e Dekin sono nia ruva alla fin delle domande che io ha, uns tutta la decisione fa un programma sura pro e in casce ade uns gite proprio un putl monu te cal che è la urda sarturassa d'Anita, dalla nascita por dart Anita l'ispirazione por tues creazions.
8: Alla nascita un più da truppes direzions, dar segui la natura na font ispirazione tres dar grana, gunot vanyel l'ispirazione timo manch più dos paras, magari can can edrio a estrat fora fa una spazirada, o a salte, o vaglia di sotto la doccia, o timo manch veramente più dos valis. Mo segui la raiz più grana dell'ispirazione vanyel da calchi magari il guant più rappresentativo de nostra terra, che in più la trocht, con cala chi ma de jeu pur dar trucia in quasi masso in cal guant e ula sta ricerca tan approfondita de cas guant a sigu pur te dar trups idees e dar truc valurz t mila ur.
7: E pur sora la troch bei arungs chamo modnant bei jungs in sti materiai. Ca je bei materiai ta sta a te a cur, les pizzes ca ta doros pur tu guans, i fies, les vattes, ula vas bens tu all'archiridat kis materiai?
8: Le spezie sono suradute naturali. E c'è un'altra cosa che importa dalla trocht, in modo che vengono tutte spezie naturali. E quando si tratta di giocare con spezie naturali, le spiete, le lauree e le visti, si tratta di una grande differenza che lo dice per te e visti un stoff naturale. Alle tre spluri, a chiedi, a caffè, pizze naturali, in modo che la fibra sintetica, artificiale, è dar giudaite il marcè della pizza normale, T'un certo limite la inch interessante, già che la può pur te migliorire, sulla che la pezza naturale magari non ha più di deficit, quindi può essere una cosa interessante, c'è un limite nella massa alta. La ricerca per le spezie è una delle spezie più complicate di 1000 ore, magari fosse un posto sulla che c'è, ovviamente, ma si è un po' più posto, un po' più l'altro, poi un altro, che posto più di nicchia che c'è fa fuori a schluss, poi si è un'altra ricerca, insomma, non è sauri. Milings vain dall'Italia, ma io vain dalla Lituania, non hai c'è fai dar di fornitori, les lanes vain val Südtirol, val Deutschland, val Österreich, bambes vain più da in lungo de castas che sa dit, insomma, alle, io, alle na perte dar complicierta, in più hai valgu in posto, la chi va sul posto, già chi ha bujain da piet il stoff. Canchi comanda lunch, poi mi fai tre notani in campione, che poi si piete, ma dai lo decidi posto come ne val, già senza piet un stoff, poi nia come ne val, in già chi ha bujain, io in primis, di stardarso di sfata, la pizza che ha la man, pur pudai spo proporre mi guanc agli altri.
7: Ecco, lì non basta niente, ma spudai in stol sangs del pieite, no? E del sintisce che una pizza è spod doin sul corpo, un aldi bambes, ling, lana, forse in luc e val pizza un po' più laurata o sintetica che può valiare arricchi in il guant più tradizionale.
8: Io ho digestato il sintetico, mi dice, è talmente bel che secondo me poi la mia va in dettaglio ogni tanto. Io ho fatto, per esempio, una serie di gonelle con stoffe che non è veramente naturali, però mi dice, per un evento particolare, non so mai per me tu questa strada alternativa, però che non è mio classico, ecco. Per esempio, ho visto un zamare di cashmere, tintanes čik te zdrijo dvišti, štazen žbeter, da kažmir, tin tanes čik ta zatlaman. Dištekan kalidar čalt, dviština čamaža, unabraja, unguant dlin, ena kosa talmente tan bela e plažora, kentaz nija vöje da dvišti unguant sintetik. Quindi, al cambia kul tampe, in panzin kule te, dvantan špotrezen pi plö citi, e ankira tres l'eccellenza in Chitkash, quindi io im concede vagliad val strada alternativa, più che can canciara da mangiare tres san, e spavagliad, mangia valcane e tanzan. Già che tocca la provincia, un po' dumi fa tres dit perfetto, proprio pur la bellezza da arricchire magari in l'armè. E si pensa per esempio a queste sgunelles che esteticamente secondo me bellissime, si può accompagnare tres sura per esempio con una ciamagia di sada, no? Si possono sindo poi indo bilancè e più i rapporti, no? Però ecco, i dices che il 90% è pezzas naturali, e il 10% vagliad, val sintetico vaite, o musde con la fibra naturale che ti porta spo a un compromesso dar buon e dar utile per ci can raggiungere, insomma.
7: Quera pa cui corus, aspetto una linea di coru che tu dices chi kirste fora de to campionar vignan os mu di pajeu col sajungs o aspe de courouge che dañara presents et kikne fetter mai presents quera pa col courouge.
8: Allora io dije skin qui courouge sunzi tres dar influenzada dalla natura. Io dije skin courou pur eccellenza che tres mi laboratore da tres e il curu calcutia dei nom è ingrosada che te rosa cipria dar delicato che ricordano più appunto l'effetto dell'ingrosada e all'in curu che si sta bagni con due canti tutto poi il musde con i curu sluminus curs che l'hanno fatto curu insomma hanno fatto la mail in più c'è quel curu den in di jeans che inizialmente quando chiamati manda la durempo sai una braia di curu sarà ria da combinare con altri invece vale buon condut quindi c'è un curu che avrà tres. Due curuge naturali che non è massa impegnativi e curuge di base che tre, si pensa al classico curu di linee tre, per esempio, la lana, pensi al beige, al rosso, insomma, chi è curuge che è più tre, per esempio, e si pensa al bel, mi dice, ti matite un tocco di vita, no? Quindi hai bisogno, se c'è un valdar semplice, avai un tocco colorato e in più che al dettaglio che ti fai valorizzare la semplicità che hai indosso. Un indocchio ha fatto 22 semplice, però al valorizzare. Quindi dice sì, di base il courage la natura, ma con val sferzata, mi dice da vaghe, ecco, valeste un periodo tuttora, il pink per esempio, che mi sa bellissimo, che va buonissimo sui courage dar basi e che ti dà irgendvi lume. Gunot, non saranno neanche a cunt, tan calpic dettagli, mi va in mente per esempio che ha trecci toci, o la chi fece ma il bordo della gunella per esempio, di un pink, che ti dà spo un'altra forza a tutto il resto del guanto. Quindi e dices base curus naturai però con val vagada vini tanks dais un più de brio calvolester io
7: calvolester e tut casta cioccolata el ni for la parola in rosada no che cas curu sta stit cipria rosa dar murgil e tu guanc a schaldinums la dings da la vem pa cas
8: la casa indo punse a ch privilege con da wird ki bellissimi porch e nos bel lingaz la ding che più che passa al tempo più in pans ci bel che vaiun lingaz che tam pich baia che tam pich capasha no e è interessante che la gente dar affascinata ovviamente da ch lingaz e quindi mai punse ci di pa no ti de in chamo plu unur al post ki vir e a ti de amigo anch i noms de porch defetti appunto su clen rosada liande insomma quindi hai pur veda pur te fora veramente c'è un più più di mia terra su un calchi fagio pur cal l'engrosada cal iste proprio il primo nome che ti ade an mi guanta le fona la tunica indo dar semplice fo curu engrosada che è xling di curu cipria bellissimo da dai lo sa spo in cilagianti incuriosi e io ma tres plus po approfondi il discorso di chirichigi noms che gunot veramente dar un gran laurjac al linea ma chirifora ni nom ma l'en chirifora ni nom che pur me a sin te cal tort guant, pur cal ni fora insegna queste sgunelles che gunelles cum piegoni o ricciades, che non les ganes, la gana e la gonella, in modo che mi immaginai proprio la possibilità di essere bella molto più di ballet la natura, quindi la gana per me fu perfetta. Poi inventai gonelle più piccole, più curte, che arricciate, che più mattacchione, per dire i nomi smattate, con vari altri inventi in nomi ladini, magari non esiste neanche, però scusate, mi c'è esiste, quindi ti va la bunti, giusto, la licenza poetica, ma è tutto. Poi non zamare che i nomi giulang, proprio punsang alla riconoscenza. Poi le top che nom Tofana di Rozes, ci moda Kalina su blanc, all'inguant che nom Dola Sila, già Kalina su la versione blancia, io pur Dola Sila vanno in mente questa guerriera blancia a chaval, quindi hai pun secal. Io il profumo che hai idee hai nom Lum, già che la Lum secondo me cal po' pur te un profumo, insomma, quindi ecco, alle nomani nom ladin, moni nom ladin che ha proprio un significato dar profond pur cal toc che ha pun set cal moment che ti appaisnese, ecco, che il nome. Vaglia ad l'inom e berida c'è, e vaglia ad l'inom che sciafa il guant na maniera dar sciampla.
7: E lungia tue creazioni feste in ce la trocht, che in guant tradizional, un guant che nasce vignade da nu, e per vigni pic particolar fat a man, vigni toc pos din unicat, ci complicazioni, diciamo, dal punto di vista della sarturassa, comporta pa la creazione na trocht.
8: Fa na trocht, nina, darri, mo fa na bella trocht. E secondo me darri, già che fa una bella trocta di gite di vini dettagli alle certi particolari la trocta sulla tutta la trocta che darri da fa bel e avvisa. Ed è lo matelmanx po' mia sfida di gite la ricerca del dettagli e della bellezza di vini dettagli. Alle una sfida enorme, già che avai un risultato finale bel o di che ti spiada io ester dar attenta a vini cosa, ti aiuta a acquisire l'eccellenza di vini cosa, a piedi dal cartamodello, quindi il sangue, vini mia trocht e fatta su misura, quindi vuol dire che una mia stamp che tolga più manco per vini persona c'ha fa sua trocht, già che dare importante per me che la perda, per esempio, si pensa al danzo che è una delle persone che va vestita meglio sulla trocht in generale, d'un'ala, ma se è l'altezza d'arta, la distanza d'arta, quindi paia da cal. Al mas passen sulla figura, quindi vignun donosa una proporzione atramantra, quindi cala proporzione mas stimne, le spezze mas ovviamente ester calis belles perfette, alesce no, il suc fa un past, una vagna gli ingredienti bius pur fa, quindi mas le dut can stimne, pur arvesh po calais inch il tamp na durata buona o di sottite il stefat spo dutes le scelte d'artes pur fa si che all'aisinch na sua portamento la trocht. Il trocht sura, mi immaginai tre esiri in più con un corpetto, al mas de il sostagna la persona e al mas evite che effetto insomma cal Thomas tipo adum, quindi pure vai che l'effetto su un stof e di una ricerca e doc internamente un vaglia, quindi cic da ite un vaglia, più che l'essenziale invisibile agli occhi, no? Cal un vaglia, ma che la fata sa cic le da ite. E pur che una trocht si sbella, vuol dire che cal aperto che un vaglia e fata bun. Dut c'è zweigest fora da una trocht, ses a regola d'arte, ister fata man, chi lo uns no Südtirol un verein, scruzia in stkas, schio fej na trocht pur un verein, mas la passe da una commission, la commission è l'Arbeitsgemeinschaft der lebendigen Tracht, chi scruzia da c'arec cic tuta is fat sids a regola d'arte, chi spezza sids d'arte, chi punti sids d'arte, che vini valada a details a tramantra della trocht, pur io bai la mia, io fej sura dut la trocht badiota, cala ormai sai che va in fata, però io imponiamo pur mate di fa una trocht a caso e cash pur fortuna, già che non vuol dire che io sei la fece in sciò e di 40 anni che anche io faccio ragna più trochten e che sarà valgiunta che si fece ti sommiere alzi c'è un più che mia trocht che ti sommiabil ma più un più che le sversi che lo dite che 100 anni l'avremmo spurduta e quindi pur fortuna che gli storici che scruzza inci da c'è doc sta cosa e quindi nel niente ma fa un guant ma li proprio gite della storia della cultura di questa gente che la visti e di tutte le particolarità e i messaggi che la gente guanta di strutt più di cic udung.
7: E avisa sunt ca șlingați, sunt ca mesajii și câte tijes, urun zițani, per nu cună șungze, dar dădut că cabel n-am tviștine trot, că pro la muzică, și ta pro la muzică, la laci, la gurmele, la masă împalmate, la nel pro la vata, pompalmat, pompanielmate, tot una variată, la trot, că s-a dat li cunta cotan. Când te urun să descurim pe ca șlingați, por duci ca anși că nu-l cună șnia, lași zite, că șmund lingați la trot.
8: Io, alin lingați, dar interesant că cunta dar trup de la persona de la clavista ale diretto show de kangsa tampuk e secondo me inchnos che sono savu magari in più ple jak sun de jet entre trecian in savu ni a dut che alle sigut ple magari il stetra mandé ni a sa mo e chic chic savu e bel dar interessant dan adut ma sal tres dar interessant punse clauta ple stof cal fot na bonella per esempio e ple cas de mostra livello sociale de la normalmente vanno il fatto tagunella due altezze del stoff, quindi in parole povere vorresti dire che tre metri del stoff che vanno a ricevere, quindi è dare importante, la gunella di solito è fatta di lana, quindi pasla, la uta che può essere il purmat, non è tre altezze o quattro altezze del stoff, ci arriva a sei metri del stoff a ricevere, che è un paese pazzesco, però al dimostrare il livello sociale, quindi c'è una roba da interessante, cosa che ha detto anche un fascista mai, ci modo che bel di usaltazza se l'indice di massa, no? Quindi c'è una roba. L'altro messaggio è appunto che dove lavagna il pa alla c'è il gourmet. Io dico, a mesaite, in sagna genau, a mandarta l'ala in maridada, a manciampa e la da avai, quindi pure un alpo d'olester dare interessante lì, questa cosa, potrei avvicinare a questa o no, il curu del gourmet, ci na dan maridè il curu del gourmet fo blanc, le smitan spicere fo blanches, alla nozza il gourmet fo blanc, e do, quando sa maridè, diventa il spoblè, che è una cosa che non è fatta l'ota, ovviamente se maridà il triplo d'ora, sai magari mi sono girato vicino a 40 anni, con il gourmet blanc, che non è proprio da trepsin, però l'ota fo l'inscio, quindi il curu del gourmet, la pezza da col, che è de sada, che Fosha nie inch, lauta nie vestita tlesmitan spicheres, quindi un'altra cosa interessante, la cintuna, darbela la cintuna, chi ha dosso la perte de luc, ha la te picitais, e chi picitais nie dit lauta che rappresenta il numero di mituns, che calalis al bio, io una cintuna con unos, quindi non nie dit che le vai, però al nie dit cash, quindi è un'altra cosa interessante. La cintuna è l'altra, d'altro ci significa interessante che, per esempio, calca sulla manciampa il nabisce attaccata su che rappresentai l'appartenenza della nostra digia alla diocesi da Prusno, e quindi sono snus collegati dai, che è un'altra cosa interessante. Sulla mandarta e invece la furcata il curtel, oppure all'inch l'atle, che rappresentai la padrona, insomma, la padrona di casa, la cintura non è una cosa che non è tutta già, già che è un simbolo di valore, e ovviamente non è tutto che può essere il purmat. Un'altra piccola cintura che ha scoperto, ma che non ha mai al buio il plagiai da udai, ma magari valgono là a casa, e una vatta di curan che va invece giù d'art, con una tle giù da pe, che fa una cincunda, per dlom ti fa la nuccia, se ti dite da le stesse di casa, ecco, che è un'altra cosa da interessante. Quindi il dar truc significati probabilmente duci ni con shungs neanche ne. Un'altra cosa interessante che riguarda invece il tai del guant e che l'auta in sai scese mai fatto caso lo strocht ne dar altes in vita e caso ne hai fatto ci modo che chi guant ne è passato in fuoco da generazione in generazione, quindi te la uma ti passa la muta e chi guant ne hai visti che ti fosse più magra, che fosse più platoccia, e al nie vistinci, che fosse grossa. E quindi il fatto che si fosse tagliata dal altest, pur mettoinci da vailerc, con la punza sottite. Gunot, le foto storiche, vengono addirittura la persura, toci la ciamaggia che va in fora dalla pettorina, che sai non scuri un pro, e non c'è un tres da vai una bella distanza del vart, che picca fora, che si è una bella proporzione, e invece lo probabilmente che si è vestito tutte le fasi della vita, e inci canca la tua massa, piccera la trocht, e quindi ti è il fora per la ciamaggia. Più che grave, magari la curinza più con la vata, insomma, non donia tanto now, ha detto anche questa cosa, non è mai fatta, probabilmente da grossa, non si è vista neanche, però che c'è il motivo, ci modo che si è proprio fatta tan altes. Sai, la vita sa a basse giù proprio in c'è più purtigi do la tendenza di sinti belles già che se non sentiu una belles che non si vistiu la trocht spostavistiu una tangian e tem ferais, a gente la música, mas a gente trouxe eles privatamente, porque se la vista, quando ali na grande festa de Dlija, quindi é bela ajudar eles a eles vestidos em trocht. Però, bel que nem um guante que te fez proprio ogni fora, megríssima, se ele está em Daidania, se posta vista, não chamou. Manco Jan. Io credo che ci sia una cosa da wichtig a purve da valorizzare là la clavista e cultai con ciò che hanno fatto la perdita di dove magari ciò che io ci ho da fare il tocchio di dove spinne più più strano ciò che si o in fuoco un più un allungamento della figura e vai la portare la vita più più bassa fece in modo che là la si sente più a suo agio di cash guant di cash bel guant
7: Dardar interessante. Io a portella trocht, anche suonare la musica e sono mas suonare tra il fle. Se muoio, te casco quant, niente il portè, diciamo, la processione o il dì di festa, ma mas proprio estrativo, te casco quant. Spo anche in te bujain, te casta mobilità. Casco sempre al dì d'un che migliore, può essere un ding sciò, si des de cook an la taia, ma ince ti materiale, mas con te d'anfora, al dì d'un che. Erano più lisi, erano più comodi?
8: Io ho fatto dare un gran passo in avanti, dicevo proprio per fare che la clavista sia più saurilaita. Quindi il stoffo di lana, il drap di lana di casa, è diventato una lana troppo più saurita da vestire. A lei addirittura la hit aperta mi dice dare bassa di fibra artificiale proprio per evitare che la pizzi sulla pelle, che è un problema dar gran. Alla resta tre è un tessuto, una pizza di lana bellissima, però il comfort di giuma tranca al svisto è completamente atramante. Un'altra cosa che c'è da trovare fa, soprattutto quando ho visto musica, è di fare un guante che si è un po' più da stessa ori, proprio che pur mattes di tra il fle, in dottura ovviamente quando sono un strumento a fle, ma se può dare mui e anche un po' sacrificare la vestibilità perfetta, pur avai una perfetta portabilità di giuma del guante, quindi io ti cascio. Un'altra cosa che avevamo fatto da Argonaut, quando abbiamo fatto una trocca per un ferain, è la possibilità di adattare a un'altra musicontra, a un'altra musicontra, in modo che la volta che abbiamo fatto, per esempio, sulla Pert, non è costruire la ite. Se non si fa una trocca nuova, poi lasci d'altro per costruire la ite, ciò che poi veramente recupera cina due staglie tranquillamente in cin lungazza, poi va infatti in cina un'alzata, ti dicono, la gunella, ciò che poi in cina allunghe la gunella e ciò che una trocca ha una vita più lunga possibile. E ti cacciamo se di gunot che le mitans scruzia del guant na trocht, ma ta dar a verda e dar sostenibili e c'è un tres da c'è fe mille soluzioni pur ad a te na trocht e ti dè una vita più lunga possibile. Non fa una trocht noia, te un ferain che una musicontra noia, vanno il tres valute tandagna, alla palamuta, c'è sicurezza un po' che sta stai di pro la musica. Ti na datungs na rota una che magari non è perfetta e può magari più in ant non c'è una noia. Insomma, al vanno tu dar a verda a vini dettagli dai lo e con fat che noi abbiamo questa possibilità di avere un taglio da non perdere, sono buoni dati idee la possibilità di dare troppo a tutti di vestire l'hanno fatto a trocht.
7: Na trocht è piena di dettagli, è veramente con il zaindel, con le bibotungs, con il zamare, è bellissima, tante ore della ur stalpa doia per creare una trocht, di deutsch, sui componenti, la colonna forse è stata più un'arciante la ora doia.
8: Io dico che una delle cose più belle della trocht è proprio la sinergia di vari argiani. Già che io alla fine davanti a me un tramite per matadum dopo tutti i vari lavori d'artigianato. Già che mia trocht non fosse niente senza il zaindel di un'alla fatta a man, senza un feur che mi ha fatto i ganci per la schlula trocht, insomma, all'in lavori di troppa gente a misaite. Ma di mille lavori. Sono 60-70 ore di lavoro, la calella, c'è mangia la pro, la calella, la giacca la pro, non si può fare, il cappello si può fare, la cintura si può fare, poi c'è il sai, insomma, alle dar troppo lavoro e alle dar vittiche che non sai, già che credo che chansa ci che le adosso, poi magari ti danno più valore e in questo caso le musiche si c'era tre di sensibilizzare più sui musicontri in ciò che tini, già che c'è la vain tini da buona troppo, poi alla in una vita più lunga, c'è una samba, non durla niente. Tandì, magari dove vini auftritt, la matalaria frasca, poi la trai in doite, poi magari la rinfresca in più, che la venia, la va importata da puzzeraio ovviamente, pur ciò che l'hai fatto, ma magari nia dove vini la vaggio, ma la fin da sessione, insomma, io, pur veda dall'altra te, il mio modo possibile.
7: Un guant varmant particolare, un guant che si rappresentaia non solo il popolo del mondo, un guant che conta la nostra storia, che conta la nostra valada, che vini valada a un più di sfarantes di guant. Bel vini paese, forse, in Charles, musicas a di sfarantes di Corus, in stare interessante a osservare. Un bellissimo guant, un'opera d'art, per un di, per che il fece, in c'è, io dici, dar bel giulang, Anita Vittor, Sarturassa, maestra c'è una appassionata di vini vers, dar bel giulang, adesso vai con te, e pur tainant trup savai pur qualche nos guan tradizional mo inch cara che qualche to mistirto la ur lange dutel buginant
8: darbe julang os che ha podu più scontent ma le tres un bel confronto inche e julang l'invit e alla prossima.
7: Alla prossima con Anita Vittor e i rovunghi sulla fine di questa cioccolata e ricordi per qualche cascio in altri programmi buon ascolto da tre nostra mediateca in schnitt ves lasciamo ai programmi di televisione con la radio sel giungsindo in domani minum e Sara Frender a Deutsch e Dütes la più bella Sara e sel dindo tos sono Rai Ladinia.

Allora, io ho scritto questo testo in un momento dove non stavo bene, perché avevo vissuto una separazione. E questo testo parla di una sensazione di vuoto che una persona può provare dopo questo tipo di esperienza e della speranza che io ho vissuto un po' come un veleno, come speranza di qualcosa che potrebbe ancora essere. Non era mai stata ordinata nella sua vita. Invitava amici a casa per avere la scusa di mettere le cose un po' a posto, per raccogliere i fogli gettati sul pavimento, per pulire i piatti sporchi di sugo al basilico della Barilla in cucina, per buttare la frutta andata male, per tirare sulla canottiera o i calzini che aveva lasciato per terra 2 giorni prima, con un gesto frustrato, buttandosi subito dopo nel letto, facendosi un bel piantino. Il casino nasceva per via di quella sua malattia di cui stava soffrendo nell'ultimo periodo. Soffriva di quella logorante sensazione nel petto di lenta perdita che rallentava le sue giornate, le rendeva melmose, infinite, nell'ironica e soffocante attesa del nulla. Ed era lei che voleva dare importanza a quel nulla, che lo tratteneva a sé, perché aveva paura che si trasformasse in un nulla nulla, in un nulla alla seconda, in un nulla alla seconda in cui davvero non ci si sarebbe aspettati più nulla. E invece lei preferiva ancora stare nel nulla da primo livello, in quel nulla dove qualcosa poteva ancora accadere nella sua testa o nel suo cuore, in cui vi era ancora uno spazio per una fiducia o peggio, per una speranza. Ma era una speranza che era povera di quelle artistiche ed era una speranza che invecchiava male, con gli acciacchi, la febbre, la flebo al braccio. Soffriva nell'ultimo periodo di attesa del nulla e della speranza che invecchiava male. Era una speranza a mandarino, la sua, con la muffa. Era una speranza da canottiera buttata a terra 2 giorni prima con gesto frustrato. E le canottiere te le spogli buttandole a terra con rabbia, perché o sei stanca o peggio, sei profondamente scazzata da qualcosa. Dal nulla di primo livello, dal nulla che è un nulla, ma che non è ancora realmente un vero nulla, nulla, ma è un nulla ancora qualcosa per colpa della speranza che invecchia male. La speranza che invecchia male è quella tensione interna, simile a quando fai l'amore e non vieni. Non vieni e resti lì come una rana, umidiccia, con la pancia che si contorce a guardare il soffitto di notte, a chiederti: e adesso? E sapete cosa succede in questi casi? Il nulla cosmico, il nulla alla terza o alla quarta, resti lì con la tua faccia da rana e aspetti che il nulla trovi il coraggio di trasformarsi in un nulla alla seconda, in cui non te ne frega davvero più nulla. Aspetti che la speranza, che invecchia male, riprenda la sua dignità e venga buttata come vengono buttati i mandarini pieni di muffa, che equivale a dire che non ci speri più. Più. O aspetti che la speranza che invecchia male guarisca finalmente, facendoti sperare in qualcosa che non ti faccia più gettare via i calzini con una smorfia scazzata, ma che li metti a lavare direttamente. O aspetti in una speranza in cui non attendi più il nulla, ma che semplicemente vai avanti. Grazie.

kommt näher, ein Stück weiter, noch näher und schaut. Guardatemi bene, schaut mich an. Je genauer ihr hinseht, desto weniger erkennt ihr die Differenz zwischen euch und mir. Ich bin der, der in die Kirche geht, sich in die erste Reihe hockt und betet, obwohl es ihm nichts weniger zu bieten hat als Sünde und Bauchweh. Ich bin der, der sich hinter Schimpfwörtern versteckt und irgendwo dazwischen ein zweites Leben lebt, aber immer noch dem Wunsch von einer Frau mit 3 Kindern nachgeht. Io sono quello che aveva tutto questo, ma che non ha mai amato sua moglie. Si chiede, è sbagliato? E voi chi siete a giudicare delle scelte fatte in base alle vostre pretese? Ich bin der, der in der Dusche sein Glied zwischen den Beinen nach hinten biegt und sich fragt, wie ein Leben ohne sei. Ich bin der, der sich im Zimmer einsperrt und die Kleider seiner Mutter trägt, auf Protest mit Plakaten für gleiche Rechte kämpft und von Polizisten verprügelt wird. Io sono il poliziotto che segue l'ordine, ma che fuori lavoro dorme col picchiato. Ich bin die, der schon immer Frauen gefallen haben, ma che pensava che fosse normale, amare una donna e convivere con un uomo, di non presentarsi come coppia, ma come amiche. Si domanda, è giusto? E chi lo sa, quando nascondersi diventa un istinto di sopravvivenza? Io sono lui, che non riesce a vedere il suo seno senza provare disgusto, per cui giorno dopo giorno porta un binder stretto sopra il suo petto che le toglie il fiato. Io sono lui, che non sa chi è, ma non importa, esserci è già abbastanza. Ich trage viele Namen und noch mehr Narben. Ich bin die Schwuchtel, die Tranze, die Tonte. Sono il finocchio, il frocio, la baitola. Dai su, datemi un altro nome. Aschwicker, Schwanzlutscher, Warmduscher. Chiamatemi come volete, schaut mich verkehrt an und ihr werdet mich verkehrt erkennen. Noi siamo ovunque. Ci siamo da sempre, ma nella maggior parte dei casi veniamo viste sotto un'altra lente. Sono solo una fase che è rimasta per la vita. Sono un maniaco che non ha mai capito il significato. Sono l'errore che non ha fatto male a nessuno. Sono la paura che più paura ha di se stessa. Sono lo scherzo che solo lì può nascondersi. Sono vom anderen Ufer che non ha mai imparato a nuotare. Sono la terapia di conversione che ci fanno fare da quando siamo nate. Ma sono anche il desiderio che un giorno può vivere col suo partner in pace. Perché sono lui che vuole vivere una vita normale, sì, ci sono anche quelle. Sono quello che se n'è andato. Sono quella che se n'è andata e poi è tornata. Sono quello che non è mai più tornato. Ha preso una dose tra le onde e si è addormentato. Ich war deine Lehrerin, deine Chorleiterin, deine Tante. Ich war dein Dorfpolizist, dein Nachbar, dein Vater. Ich war deine Sekretärin, deine Putzkraft, dein Kind. Noi siamo ovunque. Ci siamo da sempre. Siamo il seme che, nato nella propria casa del padrone, non è altro che delusione. Siamo l'infestante che, calpestato per terra, ha creato la resistenza. Siamo il frutto che, visto diverso, ha perso il legame. Siamo l'avvio, l'inizio della rivoluzione, non temiamo. Perso tutto, siamo libere. Dieser Tag wird kommen und seid gewiss, dass kommt. Noi siamo ovunque, ci siamo da sempre. Mir ist eines Unkraut zwischen die Blumen. Und mir verdammt. Also kommt ruhig näher, ein Stück weiter, noch näher und schaut. Guardatemi bene, schaut mich an. Je genauer ihr hinseht, desto weniger erkennt ihr die Differenz zwischen euch und mir.

La temperatura del gradimento di Rafał Blechak in quest'ultima parte del recital è decisamente cresciuta, perlomeno a giudicare dai vostri messaggi. Che bel pianista, davvero molto bravo, dice per Luigi da Bologna. Notevole interprete, un vero fuori classe, uno Chopin teutonico, dice Stefano. Ma dove l'ha trovata, dice Giulio, l'energia per disegnare con tanta esattezza lo scherzo della sonata di Beethoven, riferendosi al secondo bis che ci ha offerto Blechak, lo scherzo allegretto appunto dalla sonata per pianoforte numero 2 in La maggiore, l'opera 2 numero 2, e subito prima invece il leggendario valzer in Do diesis minore, l'opera 64 numero 2, che ha suscitato una marea di applausi anche da parte del pubblico che il 31 marzo 2026 ha affollato la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il concerto che è stato organizzato dalla Società del Quartetto di Milano, che ce lo ha gentilmente offerto e donato. Grazie appunto a questa generosità abbiamo potuto godere di questo recitale. Allora, 22:11 minuti, una cinquantina di secondi, qui a Radio 3 Suite siamo pronti per andare nella seconda metà della nostra serata.

0: Eccoci, allora, vi avevo promesso durante il sommario che avremmo fatto una visita a Cremona, non esattamente alla città, bensì a Cremona Musica Expo e Festival, che è una rassegna che noi seguiamo da diverso tempo, anche se questa volta l'abbiamo seguita in maniera del tutto speciale, perché l'edizione 2026, quella di quest'anno, si è appena conclusa, è andata dal 2 al 4 di ottobre, dunque l'intero fine settimana, alla Fiera di Cremona. E chi è andato da quelle parti, beh, ha veramente avuto, io credo, uno sguardo di sorpresa, perché nei locali della fiera veramente si dispiega un'enorme quantità di strumenti musicali, di stand e poi di concerti, di avvenimenti, di incontri, insomma una grande festa dedicata alla liuteria e all'artigianato degli strumenti musicali. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno però di avere con noi, anzi con loro hanno avuto la fortuna, Vittoria Pastore. Buonasera Vittoria.
1: Buonasera Guido.
0: Eccoci. Voi siete abituati a sentire il nome di Vittoria in regia oppure in redazione, e questa sera invece sentite anche la sua voce, perché Vittoria è andata a visitare, no, in questi giorni,
1: esatto,
0: la fiera di Cremona, Cremona Musica, e hai girato anche tu tra stand, incontri, eccetera.
1: È stata un'immersione,
0: ecco, vero,
1: totale, un'immersione totale nella musica, nella liuteria, nella scoperta di strumenti anche particolari, etnici. Penso alle chitarre, ai liuti.
0: Certo. Perché insomma, uno va a Cremona e dice: beh, ci sono soltanto i violini e i violoncelli. No, non è così.
1: No, non è così. E ovviamente il nostro è un pubblico di esperti della musica classica, però vorrei ricordare che comunque Cremona è un'eccellenza nel mondo,
0: certo,
1: della musica, perché da ben 14 anni è iscritto nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO l'eccellenza della liuteria.
0: Della liuteria cremonese.
1: Della liuteria, certo, cremonese, certo, tradizionale.
0: Ci sono un sacco di botteghe anche al di fuori. No? E tu hai visitato.
1: Infatti,
0: anche alcune.
1: Noi siamo stati sia all'interno uh-huh, della fiera, ma anche
0: in città.
1: Anche in città quindi abbiamo respirato quello che insomma è il clima che chiunque va a visitare Cremona, anche chi va a studiare, no, a Cremona, può percepire, che è l'immersione totale nella musica. E questa è stata un'edizione speciale sia per chi ha partecipato alla fiera, perché comunque ci sono stati molti, molti premiati, bellissimi concerti, masterclass, no, come dicevi, ma anche speciale per noi di Radio 3, perché abbiamo avuto l'occasione di incontrare un team di giovani divulgatori della musica, grazie anche al sostegno di Valentina Losurdo, che è una voce conosciuta, diciamo, esatto,
0: Valentina,
1: esatto. E lei in pratica ci ha presentato il suo team di divulgatori della musica, giornalisti musicali, sono tutti professionisti, musicisti professionisti, e sono Iole Barbarini, Corrado Greco, Eleonora Fullone, Alessio Zuccaro. Diciamo un po', per me è stato un team che mi ha sostenuto nell'immergermi più facilmente all'interno della mostra.
0: Mi hanno fatto da guida.
1: Mi hanno
0: insomma,
1: fatto,
0: certo,
1: da guida, ma soprattutto hanno raccolto le voci dei protagonisti di Cremona Music Expo. E dunque ascolteremo in ordine le loro voci, così come le ho presentati prima. Loro hanno intervistato Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica, per una panoramica ovviamente sulla fiera, il direttore del Conservatorio di Salerno e il direttore del Conservatorio di Modena, per capire un po' qual è lo stato dell'arte della riforma dei conservatori, anche un po', diciamo,
0: ci saranno accenti critici,
1: certo,
0: suppongo,
1: sicuramente. Poi hanno ascoltato Beppe Bornaghi e Carlo Balzaretti per quanto riguarda la tecnologia del disclavier, questo strumento, diciamo, che è capace
0: ad alta tecnologia,
1: esatto,
0: diciamo,
1: ad alta tecnologia,
0: no?
1: Che è capace di farci tornare nel passato, ecco, dico solo questo,
0: non sveliamo altro,
1: non sveliamo altro. E poi i premiati Cremona Music Award e Abbiati del Disco. Quindi insomma abbiamo una panoramica generale sulla fiera, posso dire ai nostri ascoltatori che non è tutto qui quello che ascolteremo su Cremona, perché poi nelle prossime settimane avranno modo di ascoltare invece
0: di uscire in città e andare a vedere, no? Qual
1: esatto,
0: è lo stato dell'arte,
1: esatto, di percepire,
0: no?
1: Di percepire che cos'è Cremona.
0: Certo, sai che c'è una leggenda, no? Che io ripetevo sempre ai miei allievi di conservatorio: il Duomo di Cremona, la facciata del Duomo di Cremona, no? Ha a destra e a sinistra in alto due fregi, no? Che leggenda vuole siano stati il modello per la costruzione delle due F della tavola armonica del violino. È così? Non è così? È un mito? Boh. Uto Ughi la racconta così.
1: Contribuisce ad arricchire
0: così.
1: La magia.
0: Per Uto Ughi è verità, infatti me l'ha spiegato e raccontato lui tanti anni fa, sono rimasto abbastanza sconcertato. Comunque è bello da pensare, no? Che
1: certo.
0: Sia così, che un duomo, la facciata di un duomo, riproduca, no? O comunque suggerisca la forma di uno strumento musicale.
1: Beh, certo,
0: no?
1: Certo.
0: È bello pensarlo ed è una delle tante cose che avrai scoperto appunto nelle tue incursioni a Cremona.
1: Sì.
0: Va bene, Victoria, allora.
1: Io direi
0: ascoltiamo tutto ciò che hai raccolto a Cremona.
1: Abbiamo montato anche grazie all'aiuto di questi ragazzi.
0: Certo, naturalmente.
1: Bene. Ascoltiamo.
0: Grazie Victoria.
1: Grazie a te.

0: Un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 3 da Iole Barbarini. Mi trovo alla 22esima edizione di Cremona Musica Expo and Festival, che dal 2 al 4 ottobre porta a Cremona la più grande esposizione di strumenti musicali in Europa. La doppia definizione Expo and Festival riflette la doppia anima di questa kermesse. Da una parte la fiera, con oltre 450 espositori da 35 paesi. Dall'altra il festival, con più di 200 appuntamenti tra concerti, masterclass, conferenze e mostre. Il vero punto di forza di Cremona Musica è la possibilità, in soli 3 giorni, di far incontrare e dialogare tra loro personalità di primo piano della musica internazionale. Ce lo racconta il coordinatore artistico Roberto Prosseda.
1: Cremona Musica 2026 è stata una bellissima esperienza, devo dire una delle più intense e ricche. Il programma era ancora più ricco degli anni passati, con oltre 200 eventi. Naturalmente questo è un lavoro di squadra, io ora parlo soltanto dei settori di cui mi sono occupato, quello quindi della musica classica e quindi archi, pianoforte, e tavole rotonde, presentazioni di libri e di dischi, ma una cosa bella, direi forse unica oggi di Cremona Musica, è che è l'unico posto al mondo in cui in 3 giorni tutto il mondo musicale si riunisce e si incontra. È stato bello per esempio vedere incontrarsi di persona per la prima volta grandi musicisti, intellettuali, musicologi che si conoscevano da 30-40 anni di nome ma che non avevano mai stretto la mano l'un l'altro. Bruno Mont-Saint-Jean con Roy Howard, Olli Mustonen con William Kinderman, e avere anche tanti scambi culturali nelle tavole rotonde, dove abbiamo messo allo stesso tavolo persone che si occupano dello stesso settore ma da punti di vista diversi, per esempio nella tavola rotonda From Research to Performance, quindi dalla ricerca musicologica alla interpretazione musicale, Gianmario Borio con Roy Howard, William Kinderman, Jeremy Nicholas, Jacob Puchalski. Parliamo quindi di musicologi da un lato e di scrittori di musica e critici musicali dall'altro. Hanno indagato il rapporto, come dire, sinergico e bionivoco che deve sempre esistere tra chi fa ricerca e chi si occupa poi di divulgazione da un lato, di interpretazione sul campo dall'altro.

0: Quest'anno, accanto ai 5 saloni tradizionali, archi, chitarra acustica, pianoforte, fisarmonica e strumenti elettrici, c'è la presenza di 11 conservatori italiani, che si presentano con stand, esibizioni, conferenze stampa e tavole rotonde.
1: Si è parlato molto di educazione, di didattica, di alta formazione musicale, con un particolare focus quest'anno ai conservatori italiani. Abbiamo avuto tanti conservatori presenti a Cremona con il loro stand, con i loro allievi, hanno portato qui la freschezza e la giovinezza del far musica dei loro studenti, ma hanno anche avuto modo di far conoscere al mondo esterno il fatto che oggi i conservatori non sono solo scuole di musica, ma sono centri di produzione e ricerca musicale, quindi non sono in competizione tra di loro, ma ognuno si sta specializzando verso un settore specifico, attirando anche allievi non solo da altre regioni italiane ma anche dall'estero. Insomma, Cremona Musica è sempre più un punto di incontro dove dall'incontro nascono nuove idee, nuovi progetti, nuove proposte, e io sono molto contento di aver avuto la fortuna, insomma, di coordinare un po' tutto questo.

0: Cremona Musica 2026 ci dà l'occasione per ragionare sull'attuale situazione dei conservatori di musica italiani. Il conservatorio come istituzione che non fa più solo didattica, ma anche ricerca e produzione, oltre che occuparsi delle relazioni internazionali con altre istituzioni all'estero. Quindi sentiamo alcuni spunti fra quello che è emerso in questi tre giorni. Iniziamo dal maestro Fulvio Artiano, direttore del Conservatorio Martucci di Salerno. I diplomi di conservatorio diventano lauree e si potrebbe pensare che il percorso dell'alta formazione musicale abbia avuto l'ultimo riconoscimento che le mancava. Qual è la situazione attuale dei conservatori italiani e quali sono le prospettive per l'immediato futuro?
1: Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono onorato di rappresentare il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno in questo contesto internazionale. Il conservatorio che mi onoro di dirigere è sicuramente una delle istituzioni musicali più grandi e importanti del paese ed è per noi importante essere qui anche per dare visibilità all'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale in un momento di trasformazione fondamentale. Io ho la fortuna di avere anche un'altra prospettiva su questo tema in quanto presidente del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, il CANAM, di cui io sono stato anche vicepresidente con il presidente Bisaccia e con la presidente Cassese. Siamo in un momento determinante per il completamento dell'allineamento del nostro sistema accademico a quello universitario. Oggi i principali target delle istituzioni AFAM sono la didattica, l'internazionalizzazione, la ricerca, la produzione artistica. La didattica è la nostra prima missione e ormai abbiamo maturato dei requisiti del tutto paritari a quelli dell'università. Rilasciamo non più diplomi accademici primo e secondo livello, bensì titoli di laurea e laurea magistrale, rilasciamo dottorato di ricerca, ma una riflessione in particolare la farei sul segmento della ricerca, sul target della ricerca, perché ancora oggi purtroppo c'è un gap che ci distanzia dalle università e questo compromette fortemente l'attività di indagine scientifica dei conservatori. Oggi facciamo appello al Ministro, l'abbiamo anche scritto come Consiglio Nazionale, affinché i docenti dell'alta formazione artistica e musicale possano avere riconosciute ore di ricerca figurative al pari dei colleghi universitari e non più legati a un monte orario massimo di 74 ore, perché questo ci consente di partecipare ad armi pari ed essere più competitivi nei progetti di ricerca di interesse nazionale, nei progetti di ricerca internazionali e in tutti i progetti di ricerca in cui già le istituzioni AFAM si stanno distinguendo. È importante ricordare che ai sensi del nuovo DPR programmazione e valutazione, che già ha cominciato il suo iter e oggi dovrebbe essere al Consiglio di Stato, che è l'ultimo tassello per il completamento della riforma iniziata ormai 27 anni fa con la legge 500 del 99, le istituzioni saranno sottoposte a valutazione anche per quello che sarà il loro obiettivo di ricerca, per quello che riusciranno a ottenere, ai riconoscimenti che riusciranno a ottenere nell'ambito della ricerca, e quindi giocare ad armi pari con le università per competere sugli stessi obiettivi, penso che sia un riconoscimento dovuto a tutte le istituzioni AFAM che oggi hanno compiuto un enorme sforzo di adeguamento al sistema accademico di terzo livello. Quindi questo è anche un appello affinché veniamo messi in condizioni, noi docenti, noi istituzioni AFAM veniamo messi in condizioni di produrre al meglio e di promuovere al meglio il talento dei nostri studenti e la competenza dei nostri docenti.

0: Siamo riusciti a trovare un angolo tranquillo all'interno dei padiglioni di Cremona Musica 2026 con il direttore del Conservatorio di Modena, Giuseppe Fausto Modugno, a cui vogliamo fare qualche domanda che riguarda l'ambito della ricerca all'interno dei conservatori di musica.
1: Sì, credo che la ricerca sia uno dei campi nuovi nei quali i conservatori si devono assolutamente applicare. Fa parte del gioco dell'università, è una carta importantissima e per i musicisti ricerca vuol dire tante cose, non solo ricerca musicologica, quindi diciamo sui libri e sulle riflessioni, ma anche ricerca sul suono, ricerca sul timbro, ricerca sugli strumenti antichi. È un campo affascinante, varissimo e che va assolutamente coltivato come priorità assoluta per i conservatori che da poco tempo sono entrati dentro il Ministero dell'Università.
0: In quest'ottica, appunto, della nuova tendenza che porta i conservatori verso l'università, cosa vede per il futuro, maestro Modugno?
1: Io vedo un futuro roseo, contrariamente a quello che vedono tanti altri, perché coniugare cultura, approfondimenti intellettuali con la necessaria consapevolezza ginnico atletica di ogni strumentista non può essere che un arricchimento, non può essere che qualcosa che rende il musicista sempre più aggiornato, moderno ed efficiente ed efficace.

0: Tra tavole rotonde, dimostrazioni e concerti, Casa Yamaha ha mostrato al pubblico i suoi assi tecnologici. Si parte dal Disclavier, un pianoforte acustico dotato di un sistema elettronico che registra e riproduce l'esecuzione, azionando fisicamente tasti e pedali. Ma come funziona esattamente? Ce lo spiega Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica.
1: Quest'anno a Cremona Musica abbiamo dato uno spazio particolare anche a format nuovi di performance musicale e in questo senso uno dei protagonisti è stato il disclavier, ossia il pianoforte che consente di suonare a distanza. Il disclavier è una tecnologia che esiste da oltre 40 anni, ma che ultimamente ha avuto uno sviluppo tale che consente di riprodurre l'esecuzione dal vivo di un pianista che suona su un pianoforte in tempo reale su un altro pianoforte a distanza, quindi con i tasti, i pedali che si abbassano con una precisione infinitesimale. E questo consente di rendere quasi indistinguibili la performance del pianista con quella riprodotta a distanza, e quindi è una grande opportunità sia per la didattica, quindi consente di fare masterclass, per esempio tra Pechino e Roma o tra Milano e San Francisco, senza costi di viaggio, di logistica, e quindi moltiplicando le opportunità di contatto e di scambio artistico tra nazioni e continenti diversi.
2: È anche interessante parlare di alcuni concerti decisamente insoliti. Per esempio, con il Conservatorio di Rovigo abbiamo fatto un remote concert in cui alcuni studenti del Conservatorio di Rovigo suonavano da Rovigo sul pianoforte Disclavier, e in tempo reale qui a Cremona Musica un altro pianoforte Disclavier suonava esattamente allo stesso modo, abbassando i tasti e pedali, quindi replicando in tempo reale, ma tra virgolette dal vivo, cioè in acustico, senza altoparlanti, l'esecuzione, e naturalmente era presente un video per poter anche vedere il video sincronizzato. Abbiamo anche avuto uno speciale concerto dal vivo del grande pianista Raul Kochalski, che naturalmente appartiene al passato, ma che appunto aveva inciso il concerto di Chopin su un rullo di pianola, e noi con l'aiuto di Federico Foglizzo abbiamo digitalizzato questo rullo e l'abbiamo adattato per essere suonato su un pianoforte di Esclavier, che ha suonato dal vivo con il quartetto d'arche del Conservatorio di Cremona. Insomma, anche queste esperienze di, diciamo, di mix tra tecnologia e ricerca storica, tra musica dal vivo e possibilità di attingere anche ai tesori musicali del passato, è quello che noi cerchiamo di fare e cerchiamo di proporre anche per un modo di fruire la musica sempre più ricco, esteso e gratificante.

0: Il Disclavier permette anche di registrare un'esecuzione e di intervenire successivamente sui parametri del brano. A mostrarne le possibilità è stato il pianista e docente Beppe Bornaghi.
1: Il Disclavier è una macchina straordinaria, è un pianoforte acustico di grandissimo livello che contiene però nella sua pancia una tecnologia unica e straordinaria di un MIDI extended di grande precisione, lavorato su 10 bit, che permette cosa? Permette, beh, scenari straordinari. Quello che ho cercato di dimostrare è come la didattica possa essere l'interpretazione pianistica, lo studio del pianoforte, l'esecuzione, oppure la performance sul palco. È possibile andare a combinare tutte le tecnologie del Disclavier attraverso questo MIDI per studiare nel minimo dettaglio il tocco, la risposta di un fraseggio, confrontarsi con un'esecuzione di un grande pianista e capire le scelte interpretative di questo pianista e contro le tue scelte, lavorare studente, docente. Per arrivare ad apprendere meglio alcune interpretazioni, alcune esecuzioni, oppure addirittura la performance del grande professionista sul palco che attraverso il MIDI è in grado di pilotare film perfettamente sincronizzati, gobos, quindi scene, immagini, geometrie, luci, tutto attraverso il MIDI extended di Yamaha, quindi tutto attraverso un semplice protocollo dove tu non diventi solo pianista, ma sei pianista, tecnico luci, sincronizzazione video, sincronizzazione audio, sei tutto il tuo mondo, tutta la tua performance e quindi ti permette di improvvisare anche in tempo reale senza dover avere tecnici che ti devono per forza seguire, ma hai tutto sotto controllo, sotto le tue dita.

0: A cambiare, però, può essere anche la voce stessa del pianoforte. Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio di Gallarate, ha mostrato il funzionamento di Pianotech, il software di Modart che permette di ricostruire le caratteristiche sonore di pianoforti e strumenti di epoche diverse.
1: Allora, quello che stiamo facendo, stiamo presentando praticamente il progetto riguardante il PRIN che ha vinto il Conservatorio di Modena e il Conservatorio di Gallarate nell'ambito del settore tecnologico, in cui abbiamo cercato innanzitutto di mettere insieme il più bel pianoforte ibrido al mondo, che è uno Yamaha N3X, che è una sorta di piattaforma stupefacente per poter far suonare delle nuove tecnologie, quindi uno strumento aperto al futuro. Il programma che abbiamo adottato, che è Pianotech della Modart, permette di applicare dei modelli fisici di strumenti storici attraverso una sorta di softwareizzazione di tutti i parametri fisici dello strumento. Si parte dalla corda, la corda che viene percossa dal martello, che entra in vibrazione nella tavola armonica, tutti questi elementi entrano in vibrazione in tempo reale e creano il suono reale di uno strumento che magari giace in un museo, come nel caso dei pianoforti di Chopin o dei pianoforti di Beethoven. Diciamo che didatticamente è un'operazione stupefacente, perché lo studente ha la possibilità di conoscere la composizione che suona dallo strumento che ne ha tratto la genesi, quindi poter suonare Beethoven con il suono di Beethoven e comprendere a fondo la sua musica.

0: C'è un luogo a Cremona dove ogni sabato e domenica è possibile sentire risuonare gli strumenti originali di Antonio Stradivari. È l'Auditorium Giovanni Arvedi, all'interno del Museo del Violino, che è stata la cornice del Cremona Musica Gala Concert, la serata del 3 ottobre in cui sono stati consegnati i Cremona Musica Award e il premio Abbiati del disco. Partiamo proprio da quest'ultimo. Si tratta di un premio diviso in molte categorie, assegnato dall'Associazione Nazionale Critici Musicali. Nella categoria Repertorio Solistico, quest'anno sono stati premiati due dischi. Il primo è Romantic Florence, con il mezzo soprano Marina Comparato e il pianista Gianni Fabrini, dedicato alla musica di Luigi Gordigiani. Ecco le parole della cantante fiorentina.
1: Desidero ringraziare innanzitutto l'Associazione Nazionale Critici Musicali per questo importante riconoscimento al disco Romantic Florence dedicato alle liriche da camera di Luigi Gordigiani. È un riconoscimento che mi fa felice, ma soprattutto che premia anche non solo l'esecuzione ma anche l'attività di ricerca che abbiamo avuto attorno al personaggio di Luigi Gordigiani, detto anche lo Schubert italiano, e che ha voluto riportare agli ascoltatori odierni un filone che è il romanticismo italiano della prima metà dell'Ottocento prettamente fiorentino.

E poi i Cremona Musica Award, che ogni anno premiano eccellenze in diversi settori del mondo musicale. Michael Gutman, violinista, direttore artistico e ideatore di festival internazionali come Pietrasanta in Concerto, ha ricevuto il premio per la categoria Music and Vision.

E infine la violinista norvegese Vilde Frang, premiata nella categoria dedicata alla performance degli archi. Insieme al pianista finlandese Olli Mustonen hanno eseguito una elettrizzante sonata numero 1 di Béla Bartók.

0: Questo dunque il reportage di Vittoria Pastore dall'edizione 2026 di Cremona Musica Expo and Festival. Wildefrank esegue la sonata numero 1 per violino e pianoforte di Béla Bartók, il terzo movimento, appena un accenno, perché noi andiamo alla chiusura della nostra serata con l'anteprima di Futuro Presente, edizione numero 5 delle nuove scritture per la scena, una rassegna che è stata curata ed è curata da Lorenzo Pavolini, da Monica D'Onofrio, ed è dedicata appunto alla nuova drammaturgia contemporanea. Questa quinta edizione è in collaborazione con SIAE e noi stiamo per ascoltare un testo, uno dei testi che sono stati scelti per rappresentare le nuove drammaturgie contemporanee. Tacet di Jacopo Giacomoni, con la drammaturgia dello stesso Jacopo Giacomoni, la regia di Silvia Costa, con Silvia Costa, Jacopo Giacomoni, Gaia Ginevra Giorgi, Dylan Guzowski, Elena Rivoltini e Matto Zoppi, le musiche di Nicola Ratti, il disegno luci di Andrea Sansone in collaborazione con Isadora Giuntini, i vestiti di Fabio Quaranta, l'assistente alla regia Luna Scolari.
1: Io sono un minuto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Io sono i tre minuti di silenzio dopo lo sparo di un cannone. Il 20 aprile 1918, al sindaco di Città del Capo, arriva un telegramma. Suo figlio è morto per avvelenamento da gas sul fronte occidentale. Il giorno stesso, il padre decide di fondere il proprio dolore personale con quello della comunità. Ogni giorno, a mezzogiorno in punto, i cannoni sulla Signal Hill sparavano a salve. Da più di 100 anni, in un gun misuravano il tempo. Le navi che passavano davanti a Città del Capo regolavano gli orologi e calcolavano la longitudine grazie allo sparo dei cannoni. Il sindaco ebbe un'idea.
1: 58, 59, 60. 1, 2.
3: Io sono alcuni minuti in alcuni stadi di calcio. 5, Bogotà, 6, Copa Libertadores. 7, Independiente 8, Santa Fe, 9, Santos. 10, lo speaker annuncia. Señoras y señores, por favor, nos ponemos de pie para ofrecer este minuto de silencio a Ricardo Oliveira, jugador del Santos de Brasil. Paz en su tumba. Una tromba inizia a suonare il silenzio fuori ordinanza. I giocatori delle due squadre sono fermi sull'erba, le braccia dietro la schiena, in silenzio. Tutti commemorano il calciatore scomparso. Anche Ricardo Oliveira, che gioca in attacco nel Santos, commemora il suo stesso minuto di silenzio. Non si è accorto che quel minuto è per lui. Lo speaker si è confuso. Ha sbagliato nome.
2: Il 13 maggio 1918 il sindaco scrisse ai concittadini.
1: 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60.
2: Al suono del cannone di mezzogiorno tutte le vetture rimarranno ferme per 3 minuti, ovunque si trovino. I pedoni sono invitati a rimanere in piedi, ovunque si trovino, ad abbandonare le loro occupazioni e a rispettare il silenzio.
4: Io sono 2 minuti di un 6 agosto in Giappone. Inizio 30 secondi prima delle 8:15. Un bambino e una donna hanno le mani appoggiate a un lungo tronco di legno liscio appeso a una struttura metallica. A 30 secondi, alle 8:15, Una voce dice in giapponese Mokuto, preghiera silenziosa.
2: Non riesco a concepire nulla di più adatto a far comprendere il momento critico che stiamo attraversando e le responsabilità che esso comporta.
4: La donna e il bambino fanno oscillare il tronco fino a fargli toccare una campana di bronzo. Un lungo rintocco.
2: Spero che tutti i nostri cittadini contribuiscano a rendere il riconoscimento della solennità dell'occasione il più reale possibile.
1: 61. Io sono un video di YouTube di 5 minuti.
4: Un lungo rintocco.
1: L'immagine è fissa, non cambia mai. Una strada a quattro corsie di Tel Aviv, molto trafficata. Macchine, camion e moto procedono lentamente, ma nessuno si ferma.
4: Un lungo rintocco.
1: Il mio suono è solo il costante rumore bianco del traffico. Ogni tanto, come per esempio ora, al secondo 26, si sente un clacson.
4: Un lungo rintocco.
1: Adesso, al secondo 32, due macchine si staccano dal fiume di veicoli, si fermano nella corsia di emergenza e accendono le quattro frecce.
4: Un lungo rintocco. La voce dice Mokto Owari, fine della preghiera silenziosa. Il bambino è un rappresentante dei bambini, la donna è una rappresentante dei parenti delle vittime.
1: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2.
5: Sono due minuti a Londra, nell'undicesima ora, dell'undicesimo giorno, dell'undicesimo mese dell'anno 2023.
1: 10. A 1:12 altre macchine si staccano dal flusso del traffico e si fermano nella corsia di emergenza.
3: Bari, serie B, Bari Cittadella. Minuto di silenzio per il terremoto di Amatrice.
1: Dalle macchine ferme scendono diverse persone. Sembrano che tutte le macchine, in tutte e quattro le corsie, stiano cercando un posto dove fermarsi.
5: Davanti al cenotafio su cui è incisa la scritta The Glorious Dead, c'è un piccolo di gruppo di persone in piedi, sulla tenti. Suonano le campane.
3: Kikiriki! Qualcuno dice, coglione! Un altro, coglione! Poi altri ancora, coglione, coglione! Poi silenzio. A 54 secondi lo stadio applaude.
1: A 1:58 suona l'allarme di un antifurto. La strada a quattro corsie si sta svuotando. La corsia di emergenza si riempie di un'ordinata fila di macchine con le portiere aperte e le quattro luci che lampeggiano. La strada a quattro corsie si sta svuotando. La corsia di emergenza si riempie di un'ordinata fila di macchine con le portiere aperte e le quattro luci che lampeggiano. Le persone restano

0: che lo ha visto 7 volte presidente del Consiglio, manifesto alla famiglia il nostro cordoglio e chiedo all'Assemblea di dedicare un minuto di raccoglimento. Grazie.
1: Vergogna!
2: Ora le 4 corsie sono deserte. A 2 minuti e... 55. 56 attacca il suono di una sirena antiaerea.
3: La tomba si ammutolisce.
2: 60.
3: Silenzio. 3. Un minuto per i sopravvissuti, un minuto per i caduti.
1: Vergogna!
2: La sirena continua a suonare.
0: Sono alcuni secondi al Forum Economico di San Pietroburgo. Per favore, io chiedo rispetto. Chiedo rispetto a questo minuto di raccoglimento.
4: Sul palco, un uomo parla in russo al microfono. Condivide il ricordo di una persona scomparsa.
2: Ogni macchina è ferma, con la portiera aperta, le 4 luci che lampeggiano. Ogni persona è immobile accanto alla macchina.
4: Poi dice in russo: chiedo scusa al pubblico, vorrei onorare la sua memoria con un momento di silenzio. Si alza in piedi, silenzio.
1: Cacciateli fuori!
0: Per favore, chiedo un minuto di silenzio e di rispetto per l'onorevole.
1: Vergogna.
0: Per favore, dopo 20 secondi di silenzio per Silvio Berlusconi, Putin fa un cenno di assenso e si risiede.
2: 52, 53, 54, 55, 56, 57. La sirena continua a suonare. 60. 1,
5: Trento, Serie 3, D. Trento, Kions. I giocatori 6, sono abbracciati lungo 7, il cerchio di centrocampo. 8, l'arbitro fischia. 10, inizia il minuto 10, di silenzio.
2: 12, le frecce delle macchine 12, lampeggiano, alcune 12, sembrano andare a tempo, 12, poi lentamente 16, si sfasano, 7, poi lentamente 18, si invertono. 19, accese, 20, spente, 21, spente, 22, accese, 23, accese.
5: Un tifoso
2: spente,
5: dice:
2: spente,
5: il ricordo
2: accese,
5: di cosa? 27, cos'è che è successo? 28, un altro. 29, e questo 30, non lo so, 31, neanche a me.
2: 32, 33, a 4 minuti 34, e 34 35, il suono della 36, sirena glissa 37, e si spegne.
3: Una tromba suona.
5: 39, lo stadio resta zitto, non sanno perché.
2: Tutte le persone rientrano.

0: 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2,
1: io sono un video 3, in bianco e nero 4, di 109 5, anni fa.
0: 6,
1: si vede un corteo.
0: 7,
1: gli uomini sono in giacca e cravatta e indossano
0: 10,
1: tutti una paglietta bianca
0: 10,
1: col nastro nero.
0: 12,
1: camminano ordinati 12, in file di 20 persone.
0: 15,
1: poi arriva il gruppo delle donne. Sono vestite di bianco con la gonna lunga. Anche loro portano un cappello di paglia col nastro nero e camminano in file ordinate.
2: Santiago del Cile, 6 marzo 2022. Colo Colo, Università del Cile. I tifosi di casa cantano un coro.
1: Al centro delle file spiccano dei cartelli rettangolari bianchi con delle scritte nere. Uno dei cartelli dice: marciamo perché riteniamo che sia un crimine rimanere in silenzio di fronte a tali atti di barbarie.

0: tu. Adesso sono un minuto molto lungo durante la celebrazione del primo giour dell'armistizio. È il 1922 a Parigi. Sono appena scattate le 11.
1: Il ciuncio è il Glaucidium nana, una specie di gufo sudamericano, ed è il termine con cui si chiamano i tifosi dell'Università del Cile.
2: Un resoconto dell'epoca dice: il 28 luglio 1917, al ritmo di tamburi ovattati, più di 12.000 neri, donne e bambini hanno marciato lungo Fifth Avenue in un corteo di protesta silenzioso contro gli atti di discriminazione e oppressione inflitti contro di loro in questo paese.
3: Un minuto di silenzio para il ciuncio che sta muerto.
2: Senza un grido o un'esultanza, hanno reso nota la loro causa attraverso i cartelli che portavano.
4: Ci sono i primi due minuti di silenzio mai istituiti nell'impero inglese.
5: 58, 59, 60, 1.
1: Copa America 2019, Cile-Uruguay.
4: È l'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1919. Durante la commemorazione del primo minuto di silenzio a Londra, un bambino piange.
1: L'Uruguay ha appena sconfitto il Cile. I tifosi uruguayani cantano lo stesso inno del Colo Colo, ma cambiano il testo.
2: Commentando il corteo, James Weldon Johnson dice: non c'erano scherzi, né battute, né sorrisi indulgenti. Molte persone di razza opposta sono state viste asciugarsi le lacrime.
1: Lo cantano così, urlano:
3: un minuto di silenzio.
1: Puoi farlo.

0: 43.
1: Un testimone, Bill Grant, dice che il pianto del bambino suona 100 volte più forte del solito.
2: Poi esplodono. 5.
3: Paracile che sta muerto.
1: Dice che il pianto ha rovinato il silenzio di tutte le altre persone.
0: 58, 59, 60.
4: Io sono un video di 3 minuti girato il 1 novembre 2019. Mostra diverse riprese dalle strade di Santiago del Cile. Si vedono migliaia di donne che sfilano.
1: Ma, dice il testimone, forse quel bambino ha perso il padre in guerra. Forse non è il pianto di un capriccio, ma il pianto di un orfano.
4: Nessuna parla, sono tutte vestite di nero.
1: Così dice, il pianto non interrompe la commemorazione, ma amplifica l'impatto emotivo dei partecipanti. Diventa un sound of silence.
5: Gli orologi segnano le 11, le orecchie sono tese. La lancetta dell'orologio si muove in avanti, si aspetta un minuto, due minuti, niente.
4: Camminano tutte in silenzio.
5: I cannoni hanno sparato dal centro, i quartieri periferici non li hanno sentiti. Le persone sono state ferme in attesa di stare in silenzio. Ma il segnale d'inizio non è mai arrivato.
0: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1.
6: Io sono due minuti di silenzio falliti nella Repubblica di Weimar. Due minuti del 3 agosto 1924 in memoria delle vittime della Grande Guerra.
4: Alcune donne alzano le mani al cielo, qualcuna di loro ha i palmi dipinti di nero. Altre tengono tra le dita una rosa bianca.
6: Inizia il silenzio e un gruppo di comunisti cerca di disturbare la cerimonia. Lanciano volantini in aria, cantano l'Internazionale.
4: Le scritte in sovrimpressione spiegano che le donne stanno camminando in silenzio dalla metro Salvador al Palazzo della Moneda.
6: Altri rispondono cantando Die Wacht am Rhein.
4: Secondo Google Maps sono 43 minuti a piedi. Un corteo si muove molto più lento rispetto a una persona che cammina sola. Significa che sono una massa di donne che si muove in silenzio per circa 100 minuti.
0: 58, 59, 60.
2: Trnava, Slovacchia. Spartak Trnava, Aston Villa. Le squadre entrano in campo.
0: 8, 9, 10.
4: A 2 minuti e 12 le donne cominciano a applaudire e urlare.
0: 15, 16.
6: 2 minuti di commemorazione senza alcun silenzio.
2: I tifosi di casa hanno allestito una coreografia immensa che riempie tutta la curva. Una Union Jack con al centro scritto Kingdom of Trnava.
6: Non verrà mai più ufficialmente osservato il silenzio nella Repubblica di Weimar.
2: Gli altoparlanti cominciano a diffondere l'inno dello Spartak Trnava. Una tromba risuona per tutto lo stadio.
0: 42, 43.
4: A 2 minuti e 35 si sente il coro.
3: No impunidad, justicia, verdad.
2: È la melodia del silenzio fuori ordinanza. Tutto lo stadio canta insieme alla tromba.
0: 57, 58, 59, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Il silenzio fuori ordinanza viene eseguito principalmente durante i funerali militari. Nel 1965 il trombettista Nini Rosso ne fa uscire una sua celebre versione. Ci aggiunge degli accordi, una batteria, un coro,
0: 31, 33, 34, 35.
6: Decide anche di aggiungerci delle parole che fanno così.
7: Buonanotte, amore.
0: 46, 47, 48, 49.
7: Ti vedrò nei miei sogni.
0: 51, 52, 53, 54.
7: Buonanotte
0: 55,
7: a te.
0: 56,
7: che sei lontana.
0: 58, 59, 60. 1, 2.
5: Sono un film del 1927, The Jazz Singer. Sono iniziato da 16 minuti e
0: 10.
5: 11 secondi. Sono la storia di un ragazzo ebreo che sogna di diventare un cantante jazz. Il padre, un fervente ortodosso che lo ha cresciuto per essere un cantore della sinagoga, si oppone con tutte le forze al suo sogno. Così il ragazzo scappa di casa. La scena che si vede a 16 minuti e 31 secondi è ambientata alcuni anni dopo, in un jazz club pieno di gente. Si sentono il chiacchiericcio indistinto del pubblico e le mani che applaudono. Sul palco si sta esibendo un uomo in giacca e cravatta. È Al Johnson. Sta interpretando il protagonista del film, Jack Rabinowitz, che ora ha intrapreso la carriera di cantante jazz e si fa chiamare Jack Robin. La band finisce di suonare.

0: a 17 minuti e
1: 23.
0: 24 secondi, Jolson parla 17, al pubblico.
1: 17.
0: Sono le prime parole parlate di un film.
1: 30.
0: Mai, prima di allora, gli spettatori di un cinema avevano sentito un attore parlare.
1: 5.
0: Fino a quel secondo c'era stata sì la colonna sonora, ma le labbra degli attori erano restate mute. La loro voce si leggeva soltanto bianco su nero nelle didascalie. Poi, senza che il pubblico se lo aspettasse, Al Jolson sale sul palcoscenico, guarda gli spettatori nel jazz club, guarda gli spettatori nella sala cinematografica e dice:
1: 60, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Il film
1: 12,
0: dura 89 12, minuti
1: 12,
0: e contiene in tutto 15, appena due 16, minuti di dialogo sonoro.
1: 17, 18, 19.
0: L'ultima 20, parola
1: 21,
0: è pronunciata dal padre del protagonista.
1: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
0: Il padre 43, entra in soggiorno 45, mentre il figlio sta cantando 46, un pezzo jazz 47, alla madre.
1: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
0: Infuriato,
1: 59,
0: urla.

0: Sono 6 secondi. State osservando 6 secondi.
1: Ci sono 6 linee bianche su sfondo nero che scorrono in orizzontale. Sono frastagliate come profili di montagne. Prima del centro, le 6 linee spariscono in uno spazio bianco.
2: Al centro si vede una barra nera. Poi le linee riprendono. Questa volta sono dritte, parallele tra loro, simili a un pentagramma.
3: Lo spazio bianco con la barra nera. Sono le 11 di mattina.
4: È l'11 novembre 1918.
1: Quelli che state osservando sono 3 secondi di pace e 3 secondi di guerra.
5: Si tratta della riproduzione sonora dell'attività dell'artiglieria nei pressi del fiume Mosella.
1: Osservate il momento esatto in cui la Grande Guerra si è conclusa.
2: Le linee frastagliate a sinistra indicano una grande attività dell'artiglieria.
3: L'assenza di irregolarità a destra indica la completa cessazione del fuoco.
5: Qui dovrebbe essere esposto un esemplare di silenzio evocato da parole. Uno degli esemplari più luminosi e al contempo fragili della storia della poesia.
1: Il Museo dei Silenzi non ha ancora trovato il modo corretto per esporre quest'opera. I curatori non riescono a concordare su quali siano le modalità per conservare questo silenzio, né quale sia lo spazio espositivo adatto per proteggerlo.
5: In spagnolo, osservare un silenzio si dice guardar un silenzio. Ma guardar non significa guardare, bensì preservare, conservare. I curatori del museo non sanno come conservare questo silenzio, come presentarlo al pubblico senza che venga compromesso.
1: Per questo motivo hanno deciso di leggere al pubblico la poesia, o meglio, una copia della poesia, una traduzione, e poi velocemente di passare all'opera successiva, per non rischiare di danneggiare il silenzio.
2: Il silenzio in questione si trova esattamente all'ultimo verso. Badate bene, è il 12esimo. Prestate attenzione perché poi dovremmo necessariamente passare all'opera successiva. Tutto chiaro? Procediamo.
5: 1.
3: Le cose non esplodono.
5: 2.
3: Si affievoliscono, sbiadiscono.
5: 3.
3: Come il sole sbiadisce dalla carne.
5: 4.
3: Come si esaurisce rapida la schiuma nella sabbia.
5: 5.
3: Perfino il lampo fulmineo dell'amore.
5: 6.
3: Non ha un esito tonante.
5: 7.
3: Muore con il suono.
5: 8.
3: Dei fiori che sbiadiscono come la carne.
5: 9.
3: Sotto la pietra, pomice sudante.
5: 10.
3: Tutto concorre a questa forma.
5: 11.
3: Finché veniamo lasciati.
5: 12.
3: Col silenzio che circonda la testa di Beethoven.
5: Il silenzio più toccante della musica di fine Novecento.
1: Il caso vuole che questo sia anche il silenzio più breve di questo museo. I Nirvana stanno suonando all'MTV Unplugged. L'ultimo brano del concerto è la cover di un vecchio blues, Where Did You Sleep Last Night? Kurt Cobain comincia a cantare con gli occhi bassi.
5: My girl.
1: Si fa difficile dire se siano socchiusi o chiusi del tutto. Dal primo ritornello in poi non li riapre più. Verso la fine canta.
5: In the pine, tra i pini. The sun.
2: Il sole splende.
1: Poi urla.
5: And I shiver.
2: E io tremo.
1: Un grido smorzato. La bocca fa una strana smorfia, quasi comica. Poi silenzio. Le chitarre, il basso, la batteria sono fermi. Sono circa 2 secondi. In questo silenzio Cobain apre gli occhi per la prima volta.
3: Sembra che Cobain abbia visto ciò che verrà, che sia andato avanti nel tempo di poco più di 5 mesi e sia tornato indietro. E sembra che ciò che abbia visto gli sia rimasto impresso nella retina come quelle immagini in negativo, quelle macchie nere indefinibili che devi fissare per molti secondi e che quando sposti lo sguardo sul bianco, sul vuoto, sbatti le palpebre di colpo ricompaiono. si proiettano dove non sono e finalmente hanno un senso. Capiamo l'immagine solo quando non c'è più. In questi due secondi di silenzio, Cobain ha negli occhi l'immagine residua del suo futuro.
1: Cobain riprende fiato, fa un sospiro angosciato, poi richiude gli occhi e sembra reimmergersi nell'oscurità per scacciare l'immagine residua. Canta le ultime parole della canzone.
0: The whole night through.
2: Per tutta la notte.
6: L'antenato sconosciuto di ogni composizione musicale silenziosa. Il primo esempio di partitura del silenzio.
1: Esecuzione delle 9 battute vuote che compongono l'opera. Le battute sono davvero vuote, non contengono alcun segno musicale. Nota dell'autore.
3: L'autore di questa marcia funebre si è ispirato per la sua composizione al principio su cui tutti convengono, che i grandi dolori sono muti. Essendo tali grandi dolori muti, gli esecutori dovranno solo occuparsi di contare le battute, invece di abbandonarsi a quell'indecoroso strepito che sminuisce l'augusto carattere delle più solenne esequie.
6: Uno dei più celebri esemplari di silenzio letterario, quello che T.S. Eliot ha definito il più espressivo rimprovero di tutta la storia della poesia.
2: Enea è sceso nell'Ade dove ha ritrovato Didone, regina di Cartagine. Si erano amati, poi lui l'aveva abbandonata per proseguire il suo viaggio. Così, dice, gli avevano ordinato gli dei. Per la disperazione, lei si era suicidata.
5: Ma il volere degli dei, che ora mi costringe ad andare tra le ombre, per luoghi squallidi di desolazione e per la notte profonda, mi spinse con i suoi comandi. Non potevo credere di darti con la mia partenza un dolore così grande. Ferma il passo. Chi fuggi? Questa è l'ultima volta che il destino mi concede di parlarti.
1: Con tali parole Enea cercava di lenire quell'animo ardente dal torvo sguardo e piangeva. Ella, rivolta altrove, teneva gli occhi fissi al suolo, il volto immobile all'intrapreso discorso, più che se fosse dura selce o roccia marpesia.
3: Forse la soluzione di questo silenzio si trova in un film di Peter Brook. All'inizio di incontri con uomini straordinari, si vede una valle rocciosa nel deserto afghano. Una folla di gente è radunata tra le pietre, intorno a un palcoscenico su cui siedono diversi musicisti. Una voce dice:
2: una volta ogni 20 anni noi Ashok ci ritroviamo qui per misurare la potenza della nostra arte. Questa valle è unica. Solo un suono di una qualità particolare farà vibrare le sue pietre. Colui che sarà in grado di produrre questo suono sarà il vincitore.

0: Viene chiamata dead air, aria morta. Un'interruzione non voluta delle trasmissioni, un silenzio inatteso. Solitamente in risposta a un dead air scattano messaggi o programmi automatici pensati per calmare la paura del vuoto nello spettatore.
1: Il primo progetto architettonico di silenzio.
2: Procediamo alla costruzione della stanza del silenzio. Il progetto prevede che il silenzio venga edificato in 4 fasi.
1: 1. Costruire un muro di sinistra con un rullo di tamburo. Mezzo minuto.
3: 2. Costruire un muro di destra con un trombettio, vocio, stridio, automobilistico, tranviario di capitale. Mezzo minuto.
1: 3. Costruire un pavimento con un borbottio d'acqua in tubi. Mezzo minuto.
4: 4. Costruire un soffitto terrazza con chip chip di passerie e rondini. 20 secondi.

0: Questa è la stanza del silenzio e io sono John Cage. Ogni volta che qualcuno dice che il silenzio non esiste, io racconto lo stesso aneddoto.
1: Il silenzio non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anecoica dell'Università di Harvard. Le camere anecoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero e sono completamente isolate dal resto del mondo. Dovrebbero contenere il silenzio assoluto. Sono entrato e mi sono sdraiato. A un certo punto ho sentito due rumori, uno grave e uno acuto. Non capivo. Pensavo avessero costruito male la stanza. Poi mi hanno spiegato che il suono grave era il mio sistema circolatorio, mentre il suono acuto era il mio sistema nervoso. Ho realizzato che
2: il silenzio non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anecoica dell'Università di Harvard. Le camere anecoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero e sono completamente isolate dal resto del mondo.
3: Ora, se ci pensate bene, quello che Cage sta dicendo è solo che un corpo vivo fa rumore.
0: A un certo punto ho cominciato
3: anche
0: a sentire
3: sotto il rumore della città o della natura, o sotto il silenzio della città o della natura, il vostro corpo emette dei suoni.
0: Costruito male la stanza.
3: Ma mi chiedo, Cage è stato abbastanza rigoroso nella sua ricerca del silenzio?
0: Mentre il suono
3: non si è accontentato troppo presto del fatto che
4: non esiste.
0: Una volta sono entrato nella camera anecoica dell'Università di Harvard. Le camere anecoiche sono costruite per eliminare qualsiasi riverbero
3: e sono
0: completamente isolate dal resto del mondo.
3: Più coraggioso.
0: Dovrebbero contenere il silenzio assoluto.
3: Un Cage
0: sono entrato
3: che davvero vuole ascoltare il silenzio assoluto.
0: A un certo punto ho cominciato a sentire due rumori. Uno grave
3: Immaginate.
0: E uno acuto. Non capivo.
3: Cage entra nella camera anecoica di Harvard. E muore.
5: The rest is silence.
1: Il silenzio è una stanza. Una camera anecoica chiusa. Con dentro John Cage morto.
5: Il silenzio non esiste.
4: Il silenzio esiste. È una camera anecoica chiusa. Con dentro John Cage morto.

0: La compositrice Pauline Oliveros sostiene che è impossibile sentire il suono della pressione sanguigna e nemmeno quello del sistema nervoso. Quello che aveva sentito Cage, dice, erano le avvisaglie dell'ictus che lo avrebbe ucciso. Secondo Oliveros, Cage in quella stanza aveva sentito il suo futuro.
1: Quando siamo insieme a scuola, in piazza, allo stadio, in Parlamento, davanti a un memoriale, ci viene chiesto di osservare un momento di silenzio. Osserviamo i silenzi e non possiamo osservarli senza al contempo produrli. In questo movimento osserveremo, guarderemo, fisseremo diversi silenzi e la loro durata nel tempo. Iniziamo osservando il silenzio tra le battute di un testo teatrale.
2: Una volta il drammaturgo Juan Mayorga ha chiesto a un attore di Pinter quale fosse la differenza tra silenzio e pausa in didascalia.
3: È una questione di ritmo. Quando leggo pausa, conto mentalmente fino a 3. Quando leggo silenzio, conto fino a 5.
4: Ho qui l'opera Tradimenti di Pinter. Emma e Jerry stanno dialogando.
5: Pensi che Judy ti tradisca?
3: Non lo so, no.
5: Nemmeno quando vai in America per tanto tempo?
3: No.
5: Tu sei mai stato infedele?
3: A chi?
5: A me, naturalmente.
3: No.
0: Un secondo, 2 secondi, 3 secondi.
3: E tu a me?
2: Se non sbaglio erano 3 secondi, deduco fosse una pausa.
0: Shh. 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
5: E se lei lo fosse?
2: Anche questi erano 3, dunque un'altra pausa.
3: Zitto.
5: Cosa faresti?
3: Non lo è. Ha troppo da fare ed è un ottimo medico. Ama la sua vita, ama i bambini.
5: Ah.
3: E ama me.
0: 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
5: Ah.
2: Altra pausa.
0: Shh. 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi.
3: E tutto questo conta.
2: Aspetta, questi erano di più. Era un silenzio.
5: Muto. Certamente.
3: Ma io adoro te.
0: 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi.
3: Ti adoro.
0: Pausa.
1: Osserviamo il silenzio prodotto da delle moderne cuffie antirumore.

0: è creato dalla sovrapposizione di due onde opposte. Un microfono all'interno della cuffia cattura il rumore che circonda la testa di Beethoven, la vostra testa. Poi la cuffia genera un'onda sonora con la stessa ampiezza di quel rumore ma con fase inversa, creando così un'interferenza distruttiva. Le due onde si cancellano a vicenda e si produce il silenzio. Alle moderne cuffie dotate di ANC, Active Noise Control, controllo attivo del rumore, bastano 15 microsecondi, 15 milionesimi di secondo, per ascoltare il rumore esterno e generare l'onda che produrrà il silenzio.
1: Un milionesimo di secondo, due milionesimi di secondo, tre milionesimi di secondo, 4 milionesimi di secondo, 5 microsecondi, 6 microsecondi, 7 microsecondi, 8 microsecondi, 9 microsecondi, 10 microsecondi, 11 microsecondi, 12 microsecondi, 13 microsecondi, 14 microsecondi, 15 microsecondi.

0: Osserviamo il silenzio tra il canto degli uccelli.
1: Un decimo di secondo, due decimi di secondo, tre decimi di secondo, quattro decimi.
2: Sono un troglodites aereo.
1: Sei decimi, sette decimi, otto decimi, nove decimi, dieci decimi, un decimo, due decimi, tre decimi, quattro decimi, cinque decimi.
0: Sono uno sphaeus umbolti.
1: Sette decimi, otto decimi, nove decimi, dieci decimi, un decimo, due decimi, tre decimi, quattro decimi, cinque decimi, sei decimi, sette decimi.
3: Sono un glaucidio nana.
1: 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo.
0: Gli uccelli cantano in uccellistico, ma noi li sentiamo in italiano.
1: 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi.
0: L'italiano è una lingua opaca, con un gran numero di parole fantasma. L'uccellistico è una lingua trasparente, senza parole.
1: 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi, 9 decimi, 10 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, 6 decimi.
0: Osserviamo alcuni silenzi di un bosco.
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti.
3: Io sono il silenzio di un orso bruno in letargo.
1: 6 minuti, 7 minuti. Un'ora, due ore, tre ore, quattro ore.
3: Io sono il silenzio del micelio di un fungo.
1: Sei ore, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni.
4: Io sono il silenzio di un abete.
1: 5 giorni. 6 giorni. Una settimana. 2 settimane. 3 settimane.
4: Io sono il silenzio di un masso di polvere.
1: 5 settimane. 6 settimane. Un mese. 2 mesi. 3 mesi. 4 mesi.
3: È primavera.
1: 5 mesi. 6 mesi. Un anno. 2 anni. 3 anni.
3: Basta.
1: 4
3: anni. Mi decompongo.
1: 5 anni. 6 anni. 7 anni.
4: Mi hanno abbattuto.
1: 8 anni. 9 anni.
0: Continuiamo ad osservare il silenzio di un masso di porfido.
3: Sono il silenzio di una statua antica al centro di una piazza.
1: 2 decenni.
4: Sono il silenzio tra due fratelli che hanno litigato.
1: 4 decenni.
3: Sono il silenzio di una casa abbandonata.
1: Un secolo.
4: Uno dei due ha chiesto scusa.
1: 2 secoli. 3 secoli. 4 secoli.
3: Mi hanno demolito.
1: 5 secoli. 6 secoli. 7 secoli.
3: Mi hanno abbattuto.
1: Un millennio. 2 millenni.
0: Osserviamo ancora il silenzio di un masso di porfido.
1: 4 millenni.
4: Sono il silenzio che separa la comparsa dell'Homo sapiens dalla prima parola mai pronunciata.
1: 6 millenni.
3: Sono il silenzio degli spettatori di un cinema alla prima di Star Wars nel 1977.
1: 9 millenni.
3: Nel momento in cui Luke Skywalker spara nel condotto di ventilazione della Morte Nera.
1: Un secondo, due secondi, tre secondi.
0: No, così non riusciamo ad osservarlo.
1: Un decimo di secondo, due decimi di secondo, tre decimi di secondo,
3: La morte nera esplode. Boato del pubblico.
0: Torniamo ad osservare il silenzio prima della prima parola.
1: Dieci millenni, venti millenni, trenta millenni.
4: Un Homo sapiens da qualche parte
1: millenni.
4: In Africa dice la prima parola.
1: 50 millenni, 60
3: sono
1: millenni.
3: Il silenzio del fossile, 70 di Tiktaalik rose, l'anello mancante tra
1: millenni.
3: I pesci e i primi animali terrestri.
1: 90 millenni, 100.000 anni, 200.000 anni, 300.000 anni, 400.000
0: Così
1: anni.
0: Non facciamo in tempo ad osservarlo tutto.
1: 10 milioni di anni, 20 milioni di anni, 30 milioni di anni.
0: Non basta ancora.
1: 100 milioni di anni,
0: di
1: 200
0: più.
1: Milioni di anni, 300 milioni di anni, 500 milioni di
3: Mi
1: anni.
3: Mi hanno trovato dei paleontologi nei sedimenti del magico fiume canadese.
1: 800 milioni di anni, 900 milioni di anni, 1000 milioni di anni,
4: finito. 2000
1: milioni di anni.
4: Sono del magma di un vulcano che comincia a raffreddarsi.
1: 4000 milioni di anni, 5000
3: Sono il silenzio tra una goccia e l'altra di un rubinetto che perde.
1: Un secondo.
4: Sono il silenzio di un piatto lanciato contro il muro.
1: 3 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 4 secondi. 5 secondi. 6 secondi.
3: Cade una goccia.
1: 8 secondi. 9 secondi, 10 secondi,
3: cade una goccia,
1: 11 secondi, 12 secondi, 13 secondi, 14
3: cade
1: secondi,
3: cade una goccia,
1: 15 secondi, 16 secondi, 17
3: hanno
1: secondi,
3: hanno riparato il rubinetto.
0: Osserviamo i cocci di un piatto.
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti, 8 minuti, 9 minuti, 10 minuti.
4: Qualcuno raccoglie i cocci e li getta nel cestino.
1: Minuti, 13 minuti, 14
3: minuti. Sono il silenzio di un messaggio senza risposta.
1: 15 minuti, 16 minuti, 17 minuti, 18 minuti, 19 minuti, 20 minuti. Un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque, sei, sette, un giorno, due giorni, tre, quattro, cinque, sei, una settimana, due settimane, tre settimane, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, un anno, due anni, tre, quattro, un decennio, due decenni, un secolo, due, tre, quattro secoli, cinque millenni, sei millenni, centomila anni, un milione di anni, un'era, un eone.
3: Non risponde.
4: Sono il silenzio di una discoteca silenziosa.
1: Un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti.
0: Osserviamo minuti, una discoteca silenziosa.
1: Sei minuti, sette minuti, otto minuti, nove minuti, dieci minuti, undici minuti. 12 minuti, 13 minuti, 14 minuti, 15 minuti, 16 minuti, 17 minuti, 18 minuti, 19 minuti, 20 minuti.
0: Per finire l'osservazione di questi silenzi, non ci resta che osservare un minuto di silenzio.

0: Io sono il tempo prima della fine. 365, 364, 363, 362, 368.
1: Sono un resoconto di 360 secondi del concerto di John Cage al Teatro Lirico di Milano il 2 dicembre 1977.
0: 357.
1: La sala è piena, 2000 spettatori. John Cage entra in scena, si siede a un tavolino a destra palco illuminato da una lampada da geometra. Davanti a lui ci sono un bicchiere d'acqua e un microfono.
0: 351.
1: Un'immagine proiettata al centro del palco.
0: 340.
1: Cage indossa gli occhiali e comincia a leggere delle frasi a bassa voce.
2: Fissa questo punto.
0: 346.
2: Il punto al centro del cerchio.
0: 345.
1: Sta eseguendo il suo brano Empty Words. Parole vuote. Frantuma lentamente le parole del journal di Henri David Thoreau. È un concerto senza alcuna musica, nessuno strumento.
2: Fissa intensamente il punto.
0: 337.
1: Per 10 minuti il pubblico lo accetta. Poi comincia a rumoreggiare. Sono venuti qui per ascoltare della musica. Qualcuno si aspettava un concerto rock.
3: Compagni, dobbiamo fare una scelta. Vogliamo boicottare i contenuti di John Cage o no?
0: 329.
3: Se li vogliamo boicottare, dobbiamo lasciarlo finire. Non dobbiamo accettare la sua vocazione.
1: Alcuni spettatori fischiano. Uno sembra imitare il canto di un uccello.
0: 329.
2: Non staccare mai i tuoi occhi da questo punto.
0: 323. 322.
1: A 321 secondi dall'inizio del concerto, qualcuno comincia ad applaudire. Uno urla.
4: Voce! Voce!
1: La confusione cresce. Cage, imperturbabile, continua a eseguire il suo pezzo.
5: Questo è lo spettacolo di John Cage. Cioè, è veramente riuscito come spettacolo, stando ovviamente alla frase di Camerini che lo spettacolo è la gente.
1: Qualche spettatore intona il va pensiero.
6: Io penso che sia bluffato.
1: Qualcuno, mamma, mormora alla bambina.
4: Si potrebbe aprire un dibattito adesso rispetto a cosa vuol dire l'arte d'avanguardia oggi come oggi. Perché, sinceramente, io non ho capito un cazzo, ma non penso di essere scema. Cioè, che cosa vuol dire? Che cazzo ci dice a noi con questa roba, con questi versi?
1: Alcuni spettatori scimmiottano che ripetono in coro le sue parole, ululano. Intanto, Radio Popolare intervista gli spettatori in platea. Le proteste e i commenti si accavallano.
6: È il paradosso, capito? Questo qua che ti piglia per il culo per due ore, questo qua è riuscito a dimostrare a tutti che siamo dei merdoni paranoici, che non siamo capaci di fare un cazzo. Ecco.
1: 193. Qualcuno sostiene che quello sul palco non sia il vero Cage 293. E chiede agli organizzatori di tirare fuori l'originale.
0: 290.
2: Continua a fissare il punto.
5: Adesso siamo tutti qua in merda. 188. Non sappiamo cosa dire, non sappiamo cosa fare.
0: 187.
5: Cosa sta venendo fuori? Dov'è la creatività?
0: 187.
5: È questa la denuncia che vuol fare lui.
0: 185.
1: Il pubblico batte le mani a tempo. 184. Cerca di interrompere.
4: È abbastanza ovvio che Cage qua va avanti 183. Per l'ora e 30, l'ora e 50 che gli rimane sempre sugli stessi intervalli, sullo stesso tipo di fonetica, lo stesso discorso. 182.
1: Uno chiede a gran voce Orietta Berti.
0: 279.
2: Non staccare gli occhi.
0: 271.
1: Uno imita il verso del gallo.
0: 277.
1: Un uomo urla.
4: Dovete bruciare, stronzi!
1: Esplode un petardo.
5: Sveglia! Questo sarebbe proletario? È alternativo crepare bruciati, eh? È alternativo!
2: Guarda il punto al centro senza distrarre.
1: Due ragazzi discutono.
4: La prossima volta per soddisfarti facciamo Bennato.
6: Orietta Berti!
4: No, Bennato. Orietta Berti non l'ha contestata nessuno.
1: Alcuni spettatori lanciano sul palco dei gavettoni.
5: Qui ci sono dei cavi, ci può essere un cortocircuito e qui nessuno si salva. E allora usiamo la testa, siamo in teatro.
6: Io credo che questo, con questo la musica è veramente viva. Cioè, se ci fosse silenzio, se ci fosse, cazzo, così, 2000 persone che stanno qui a sentire Sitti, sarebbe davvero stato preoccupante. Questa è veramente, veramente la musica, ed è viva. Questa è la musica. Lo spettacolo non è sul palco, ma è lì.
1: Qualcuno lancia della carta igienica.
5: Ma non è affatto vero. Questa è soltanto gente incazzata che non vuole stare a sentire sto tizio.
4: Comunque si sta creando qualcosa, una specie di spettacolo. Chiamiamolo spettacolo.
2: Guarda il punto al centro.
0: 243.
2: Puoi sbattere le palpebre,
0: 142.
2: Ma continua a guardare.
6: Che poi, vai vivenditti, De Gregori, Guccini, eccetera. Che cosa ti danno, bene o male? Un caccio dal punto di vista musicale. Perché ci piace sentirti dire viva la rivoluzione nella canzoncina.
1: Alcuni scherzano, chiedono di ricominciare dall'inizio perché Cage è stato disturbato. Ridono, urlano:
4: dall'inizio! Dall'inizio!
2: Fissa il punto. Manca poco. Continua a fissare il punto.
6: No, no, no, ci sono decine di problemi che stasera vengono fuori, no? E vengono fuori proprio dal modo in cui si deve far musica, dal modo in cui si deve ascoltare la musica, di chi la distribuisce, di come va distribuita, no?
0: 221. 220, 219.
1: Finalmente alcuni spettatori salgono sul palco.
4: Questo tipo di atteggiamento esistenziale provoca reazioni più o meno violente, che forse però, più che di intolleranza, sono di ironia.
5: Tu trovi che siano di ironia queste reazioni? Oh, c'è una ragazza che adesso sale sul palcoscenico, a ballare.
6: Adesso è andata a baciarlo.
1: Le parole di Cage si perdono completamente.
5: Bene, va benissimo, non c'è via di mezzo qua.
4: Sta succedendo qualcosa, io mi sto divertendo tantissimo. Sapevo che faceva delle cose strane, ma non sapevo cosa mi aspettavo.
5: Però io preferirei magari in una piazza, non chiedendo le 2500 lire. O forse in un teatrino con 200 spettatori. Però nello stesso tempo mi piace questa storia.
6: Volete ammazzare qualcuno con quelle bottiglie?
0: 192.
2: Siamo quasi alla fine. Non farti distrarre dalla stanchezza.
0: 189.
2: Mantieni lo sguardo sul centro.
4: Io credo che quello che sta facendo sia una cosa che vale la pena di essere ascoltata in silenzio religioso. Credo sarebbe più giusto che fosse ascoltato, che il tipo di proposta umana che lui fa in questo momento, che è molto profonda, molto, molto profonda, sarebbe più bello che fosse accettata. Invece, cioè, è come non viene percepita. Mi sembra una cosa di un'umanità sconvolgente.
1: Uno spettatore si avvicina a Cage. Gli spegne la lampada da geometra. Un altro beve dal suo bicchiere d'acqua.
5: È andato su uno, si è preso l'acqua e se l'è bevuta. L'acqua di Cage. È divertente, è stato divertente.
6: No, moltissimo, cioè ti viene proprio voglia di prenderlo per il culo.
5: Guarda che è una presa per il culo, immane.
6: Cioè una persona, ok, ok, tutto mi
5: propone,
6: conta bene, però
5: e non
6: ti
5: provoca,
6: fa uno spettacolo.
5: Propone senza uno provocare.
4: Davvero una cosa di umanità sconvolgente. Perché bisogna avere un'umanità sconvolgente per fare quello che... Ti hanno fregato gli occhiali.
2: 154. Tra pochi secondi l'immagine scomparirà.
0: 152.
1: Verso la fine del concerto,
0: 150,
1: una voce esclama:
0: 149. Compagni, questa è una partita tra noi e lui. Se non ci stiamo zitti, vinciamo noi. Se continuiamo a fare casino, vince lui. Compagni, facciamo silenzio perché sta vincendo lui.
2: Guarderai uno spazio bianco. Sbatterai le palpebre fissando uno spazio bianco, che bianco non sarà.
1: Dopo 2 ore e mezza, a mezzanotte in punto, John Cage si alza e va a centropalco, in mezzo alla folla di spettatori che lo ha invaso. Fa un leggero inchino e dice:
2: questo è il tentativo di dire il maggior numero di parole in un minuto, ma queste parole non servono a spiegarvi cosa state guardando, né perché questa è una cartografia del tempo. No, l'obiettivo non è dirvi che il tempo è la materia del teatro. Il tempo che è un fiume, ma non perché scorre in avanti, perché un fiume ha i gorghi che alla fine sono acqua che torna indietro. Poi, se vogliamo essere precisi, un fiume arriva fino al mare e la sua acqua evapora e poi diventa nuvole e poi pioggia e quella pioggia cade e ritorna nel fiume. Dunque, se ci pensate bene, non è vero che non ci si può immergere 2 volte nello stesso fiume. Ma non dovevo spiegare tutte queste parole per parlare di fiumi e nemmeno per dirvi che il teatro può essere la nostra ultima possibilità per confrontarci con un tempo diverso da quello del lavoro, del cellulare, delle scadenze, delle speranze. Non sto usando questo 161 parole, sì, 171 parole per spiegare questo coro di minuti, che sono minuti di silenzio in cui il silenzio non c'è mai stato, minuti che fanno pensare a un rito, alla benedetta assenza del rito di cui parliamo sempre e che speriamo che il teatro possa risolvere, che il teatro possa fare questa magia per cui facciamo finalmente qualcosa di intimo tutti insieme. Sì, questo è il rito, fare qualcosa di intimo tutti insieme. Non sto usando queste 250 parole per parlare di tempo e di teatro, ma per avere soltanto molto rumore, 265 parole per creare un minuto denso all'inverosimile per farvi ascoltare meglio il silenzio che sta per arrivare. Guardate al centro, fissate lo sguardo ed eccolo, arriva l'ultimo minuto.
0: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52.

0: per futuro presente, nuove scritture per la scena, quinta edizione ottobre-novembre 2026, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 in collaborazione con SIAE. Abbiamo ascoltato Tacet di Jacopo Giacomoni, drammaturgia di Jacopo Giacomoni, regia Silvia Costa, con Silvia Costa, Jacopo Giacomoni, Gaia Ginevra Giorgi, Dylan Guzowski, Elena Rivoltini, Matteo Zoppi, musiche di Nicola Ratti, una produzione La Biennale di Venezia, Crampi, Piccolo Teatro di Milano, in collaborazione con Riccione Teatro. Ma adesso abbiamo la possibilità di ascoltare la voce di Jacopo Giacomoni, intervistato dal curatore della rassegna, Lorenzo Pavolini.
1: E abbiamo raggiunto al telefono Jacopo Giacomoni, che è un giovane autore trentino, performer, sassofonista, drammaturgo, di formazione filosofica. Si è laureato con una tesi sull'esistenza dei personaggi fittizi, lavora a Venezia ed è anche, oltre autore, interprete di Tacet, che abbiamo appena ascoltato. Cominciamo domandandogli qualcosa che può sembrare scorretto domandare a un autore che è stato anche in scena, che è in scena in questi giorni a Teatro Piccolo di Milano con Tacet, e noi abbiamo ascoltato la registrazione del debutto alla Biennale di Venezia di questo testo, che ha avuto molti premi, perché è stato premiato con il Riccione Teatro nel 2025, ma già nella Biennale College di Drammaturgia l'aveva premiato l'anno prima e lo ha portato poi in scena appunto per la prima alla Biennale di Venezia nel giugno di quest'anno con la regia di Silvia Costa, che ha lavorato tanti anni con la Raffaella Bello Sanzio, con Romeo Castellucci. Ecco, Jacopo Giacomoni, cominciamo dalla reazione del pubblico. Tu convochi a questo gesto collettivo proprio l'idea di un teatro che sta insieme agli spettatori per un tempo dentro un campo di tensione. Come è andata la reazione del pubblico nelle repliche di Venezia, di Sansepolcro e adesso di Milano?
2: Quando si spengono le luci c'è quel momento che in realtà si vive in ogni spettacolo, di quasi imbarazzo.
1: Sia di Sansepolcro e adesso di Milano.
2: Quando si spengono le luci c'è quel momento che in realtà si vive in ogni spettacolo, di quasi imbarazzo nel sapere, nell'ascoltare.

0: freddezza quanto di paura nel rompere l'unico vero momento di puro silenzio che c'è nello spettacolo. E dopo aver sentito così tante storie, così tante parole che raccontavano del silenzio. Però ci tengo a citare un altro punto dello spettacolo che viene prima della fine, in cui cerchiamo di osservare insieme un minuto di silenzio, in cui invece paradossalmente per un attimo tutto si sottrae e sembra esserci il vero silenzio. E in tutte le repliche che abbiamo fatto sembra davvero che gli spettatori si interrompano con noi e quasi smettano di respirare. E quello per noi che siamo in scena è un po' il termometro dell'attenzione del pubblico. Se davvero in quel momento, prima della fine, il pubblico non sospira, non tossisce, non sembra annoiarsi o distrarsi, allora vuol dire che lo spettacolo sta funzionando.
1: Ecco, Jacopo Giacomoni, per voi che state in scena, ci puoi descrivere la scena? Voi siete quattro attori e attrici, oltre te, seduti in fondo, c'è la regista Silvia Costa in scena, che è il sesto personaggio che compie una rotazione. Cosa fanno i performer in Tacet?
0: Sono come sei strumenti, diciamo, sei strumenti musicali. Non a caso il testo si sviluppa come una partitura ed è diviso in movimenti. Il primo di questi interpreti è appunto Silvia e ha il ruolo di metronomo, quindi scandisce il tempo per tutto lo spettacolo. Inizialmente lo scandisce appunto con i secondi, obiettivi, oggettivi di un orologio, e noi altri cinque siamo un coro di silenzi, siamo parole senza personaggi che vanno ad attingere a punti dello spazio e del tempo diversi in cui c'è stato il silenzio o quel silenzio ha fallito. Poi nel corso dello spettacolo prendiamo altri ruoli, ma sempre nel tentativo, ovviamente impossibile, di rappresentare un silenzio, ferire sul palcoscenico silenzi che ci sono o hanno fallito nel loro provare ad essere.
1: Ecco, anche graficamente, per chi ha avuto occasione di vedere il testo proprio stampato, hai adottato una divisione in sei linee verticali, graficamente molto suggestivo, tutto da interpretare. A cosa ti sei ispirato? Viene da un libro, no, che hai letto, che ha a che fare con una cartografia del tempo. Viene anche lì l'ispirazione di questo tuo testo?
0: È proprio così, sì, si chiama Cartografia del Tempo ed è una raccolta di mappe nel corso della storia umana che hanno appunto l'obiettivo di non rappresentare uno spazio, una geografia, ma una temporalità, che siano le dinastie antiche o magari la vita di una singola persona. E ce ne sono alcune di queste mappe che sono molto intriganti, proprio nei tentativi anche grafici di restituire delle epoche al lettore. E quindi il mio cruccio, in realtà, in tutti gli spettacoli che faccio è come lavoro con la durata, come lavoro con la percezione del tempo di performer e spettatori. E non potevo che restituire in maniera formale così questo testo. Non è un vezzo, diciamo, ma è proprio una necessità di avere sott'occhio per chi legge il testo, ma soprattutto per chi lo interpreta, tutte le parti. Quindi le colonne servono per mostrare dove sono tutte le altre persone in quel momento, quindi dove sono le sovrapposizioni, come appunto nella partitura di un direttore d'orchestra che deve avere sott'occhio ogni singolo strumento.
1: A proposito di direttore d'orchestra, quindi un teatro, Jacopo Giacomoni, che ha un'esperienza che ha proprio il tempo come materia principale, più che lo spazio, e qualcosa che anche per la radio tutto questo discorso chiaramente è molto ardito e allo stesso tempo consueto nell'ascolto della radio, misurarsi con un tempo che è composto di silenzio e di suono. Come ha dialogato la drammaturgia testuale che ha immaginato con le composizioni sonore di Nicola Ratti?
0: Nicola ha fatto, che è un collaboratore di lunga data di Silvia Costa, della regista, ha fatto un lavoro molto interessante nell'immaginare ogni movimento come una stanza in cui si entra di volta in volta, una stanza che quindi è fatta di un silenzio specifico, di suoni che possono per esempio essere quelli del corpo umano o i suoni di un nastro, quindi un tentativo anche astratto di entrare dentro un nastro, entrare dentro un corpo. Quindi è un lavoro apparentemente assurdo, cioè fare una musica su un testo che parla di silenzio, ma è allo stesso tempo molto raffinato e a mio avviso paradossalmente fa percepire meglio

0: il silenzio, pur evitandolo, ecco.
1: Ecco, Jacopo Giacomoni, per concludere, appunto, il riferimento principale nella seconda parte del lavoro l'abbiamo ascoltato proprio a quella performance avanguardistica di John Cage, Empty Walls, che al Teatro Lirico di Milano il 2 dicembre del 1977 gettava il pubblico in una forma di sconforto. Viene descritto proprio questo campo di tensione assoluta che si scatena nel momento in cui il silenzio diventa la materia principale. Ecco, cosa significa per te la storia di questa avventura del silenzio?
0: Dunque, parlando di silenzio, non potevo che confrontarmi con John Cage, ma non volevo, diciamo, mettere in scena John Cage o il suo lavoro più celebre sul silenzio, che è 4 minuti e 33. E mi interessava di più la reazione del pubblico a John Cage, anche della performance che hai citato, dello spettacolo che hai citato, in cui appunto 2000 persone si sono ritrovate ad ascoltare una persona che per 2 ore sul palcoscenico, senza niente praticamente in scena, sbiascicava frammenti di parole incomprensibili. Ecco, quelle parole incomprensibili noi non le sentiamo in tacito nello spettacolo, sentiamo solo i commenti degli spettatori, perché per fortuna ci sono varie registrazioni di quel concerto in cui anche la radio durante la performance intervistava gli spettatori. Io ho sbobinato gran parte di questi commenti e è un misto di nostalgia e di ah, per fortuna che non è più così, per come la gente meno di 50 anni fa reagiva a una proposta culturale di quel tipo.
1: Noi ringraziamo molto Jacopo Giacomoni, gli auguriamo buone repliche fino al 10 al Piccolo di Milano e buonanotte, grazie.
0: Grazie a voi, buonanotte.
2: Con la voce di Jacopo Giacomoni, autore di Tacet, che abbiamo ascoltato per Futuro Presente, Nuove Scritture per la Scena, quinta edizione in collaborazione con SIAE, intervistato da Lorenzo Pavolini, il curatore della rassegna, si chiude anche la serata di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio, in regia Vittoria Pastore, Domenico Ganci alla console, Guido Barbieri qui al microfono. L'appuntamento è per domani, come sempre, pochi minuti prima delle 20, questa volta con l'Alcina di Handel in diretta dal Teatro di San Carlo di Napoli. Vi lascio a Battiti, a tutte e tutti, una notte serena.

0: Abbiamo aperto la nostra notte di battiti con un incantesimo Abracadabra, questo è il titolo della traccia che abbiamo ascoltato dal nuovo lavoro uscito a nome di Erykah Badu and the Alchemist. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in streaming, in diretto, in differita, con la piattaforma app web Rai Play Sound. Potete scriverci una mail all'indirizzo battiti@rai.it e potete leggere i nostri lanci e le nostre scalette delle puntate quotidiane andando sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Erykah Badu and the Alchemist, Before the World Blows, questo è il titolo del loro nuovo disco, dal quale ascoltiamo un altro brano, Witch Doctor.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.

The Abby and Alan Experiment, questo è il sottotitolo del disco Before the World Blows, laddove Abby e Alan sono i nomi di battesimo di Erykah Badu e The Alchemist. Sono loro che firmano un disco e un esperimento, se vogliamo, che mantiene tutta la sensualità, l'ironia, l'impegno di Erykah Badu in un flusso densissimo fatto di 16 tracce registrate nell'arco di 18 mesi tra Dallas e Los Angeles. Questo brano, Witch Doctor, è contenuto nel lavoro uscito a fine agosto, il 28 agosto, in formato digitale, ma per il formato fisico bisogna aspettare fino a dicembre. Nel frattempo, per chi può, i prezzi sono quelli da veri fan. Erykah Badu sarà a Milano in concerto per Jazz Me con due date, il 19 e il 20 ottobre, e da un disco molto attivo come quello di Erykah Badu, che non registrava da molti anni, a un lavoro postumo, quello di Antonio Infantino.

Abbiamo aperto la nostra notte di battiti con un incantesimo, abbiamo proseguito con la stregoneria, con il Witch Doctor, sempre di Erykah Badu e The Alchemist, e siamo approdati al mondo magico, nel senso più complesso del termine, la magia legata al fenomeno del tarantismo che è stato al centro della ricerca di Antonio Infantino, fenomeno sociale, culturale, antropologico che Infantino ha esplorato e restituito in musica e non solo, rivelandone una dimensione come metafora del contemporaneo. Si intitola La ruota della vita, il disco pubblicato da Black Tarantella insieme a Future Records. Il brano che abbiamo ascoltato era Vulessia, si tratta di un disco postumo appunto di Antonio Infantino. E a questo punto invece approdiamo in Somalia, siamo negli anni 80 e loro sono la Dur Dur Band.

unico musicista ad aver partecipato a tutte le registrazioni della Dur Dur Band. La storia del gruppo è, in ultima analisi, la storia di un suono che si è rifiutato di scomparire. A partire dalla metà degli anni Ottanta, la Dur Dur Band, gruppo somalo, ha esplorato la convergenza possibile tra ritmi e musiche della tradizione popolare somala con il funk e il soul statunitensi, una storia che l'etichetta Analog Africa ha documentato e continua a documentare con questa uscita che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti, che restituisce le registrazioni del gruppo effettuate tra il 1988 e il 1989. Si intitola semplicemente Volume 3 and 4 e il brano che abbiamo ascoltato era Libanta. E si intitola invece Constellations and Hemispheres, il nuovo disco di Wadada Leo Smith, pubblicato il 25 settembre da Burning Ambulance Music, un disco che è ispirato all'idea del movimento della luce attraverso l'universo. La luce è rivelatrice, spiega Wadada Leo Smith, la si considera capace di portare a galla la verità, mostra ciò che è nascosto e celato. Il mio lungo viaggio attraverso il pianeta in qualità di artista è servito a mettere in luce quanto sia singolare che gli esseri umani su questo piccolo pianeta non riescano a trovare spazio sufficiente per convivere senza guerre. La mia convinzione più profonda è che continueremo ad avere guerre finché non comprenderemo l'amore, ed è forse per questo che il disco si chiude con questo brano che vi proponiamo a Battiti, intitolato Meditation on Love, Wadada Leo.

Nata a New York e cresciuta tra i cori gospel fin dall'età di 4 anni, Michelle David ha debuttato giovanissima, girando per i palchi degli Stati Uniti, passando per Broadway, passando attraverso anche collaborazioni con icone del calibro di Diana Ross, una voce calda ed energica, quella di Michelle David, artista che oggi fa base in Olanda e che ormai da diversi anni è accompagnata dalla formazione The True Tones. Soul Woman è il brano che abbiamo appena ascoltato, praticamente un manifesto fin dal titolo, pezzo che dà anche il nome al suo ultimo album, uscito come Michelle David and the True Tones e pubblicato ormai da qualche mese dall'etichetta milanese Record Kicks, etichetta attivissima in ambito soul, neo soul, R&B, anche con incursioni nel funk, nel jazz e nell'afrobeat. Leggiamo dalle note: come posso chiedere agli altri di prendersi del tempo per riflettere sulle loro vite se io non faccio lo stesso? Questo si chiede Michelle David attraverso Soul Woman, un disco attraversato da uno spirito più introspettivo che in passato e che vibra evidentemente di sonorità soul, R&B, gospel. Diciamo, tra i riferimenti principali del disco in generale di Michelle David troviamo Curtis Mayfield, Bobby Womack, Diana Ross and the Supremes, The Four Seasons, insomma alcuni monumenti della musica black degli ultimi 60-70 anni. Ascoltiamo un altro brano da Soul Woman intitolato Running, Michelle David and the

Kucha, Zeimani e BG sono i nomi delle Womack Sisters, figlie di Cecil e Linda Womack, il celebre duo Womack & Womack e nipoti della leggenda del soul americano Bobby Womack, scomparso nel 2014 e che torniamo a menzionare stanotte in questa parte di Battiti, esordio omonimo uscito in estate per Dapton, quello delle Womack Sisters, un disco che chiaramente torna alle origini del soul in una chiave però molto morbida e molto melodica, un suono e un'attitudine, quello soul che le sorelle Womack hanno evidentemente respirato fin da bambine, viaggiando attraverso i palchi di tutto il mondo con i genitori. E quindi subito dopo il brano Running, tratto da Soul Woman di Michelle David and the Trutons, il pezzo che abbiamo ascoltato in sequenza senza interruzioni era Shuffle, la traccia d'apertura appunto dell'esordio omonimo delle Womack Sisters, un pezzo in cui Zeimani, BG e Kucha raccontano delle difficoltà affrontate mentre cercavano di pagare l'affitto lavorando come autiste, quindi proprio shuffler, difficoltà comuni e quotidiane restituite però attraverso questi arrangiamenti impeccabili, una sezione di fiati, una sezione ritmica, archi e poi questi suoni del clacson che aprono e chiudono il brano. Un disco completamente autobiografico che continuiamo ad ascoltare con il brano If I Let You, The Womack Sisters.

Lirismo e morbidezza, questo brano intitolato Elevation, brano che fa da apripista e imposta anche l'atmosfera del debutto discografico di un nuovo trio formato da Andy Shepherd ai sassofoni, tenore e soprano, Rita Marcotulli al pianoforte, Michelle Benita al contrabbasso. Il sassofonista britannico, ora residente a Lisbona, ha voluto mettere insieme due musicisti che conosceva da tempo, ma con cui non aveva mai registrato in questa combinazione, una formazione, un trio senza batteria in continuità con la formazione che Andy Shepherd aveva con Carla Bley e Steve Swallow. Carla Bley, che in questo disco viene omaggiata con un suo brano. Il disco è pubblicato da ICM, si intitola Salt Catchers, e rimaniamo legati all'etichetta di Manfred Eicher e proseguiamo senza troppi scossoni, arrivando al nuovo disco di Steve Swallow, che incide dopo tanti anni questo Winter Songs, e il brano che ascoltiamo è Four.

Prima di Winter Songs avevo dato alla musica tutto ciò che potevo, ma durante la realizzazione di questo album le parti si sono invertite. È stata lei a darmi ciò di cui avevo bisogno. La musica, prosegue Steve Swallow, è un elemento essenziale, come l'aria che respiriamo e come non essere d'accordo con il bassista statunitense che ha pubblicato a giugno per ECM un nuovo disco come leader. Non lo faceva dal 2013 e qui lo abbiamo ascoltato in un'ottima compagnia con Mike Rodriguez alla tromba, Chris Cheek sax tenore, Steve Cardenas alla chitarra, Gil Goldstein al pianoforte, Steve Swallow naturalmente al basso, Adam Nussbaum alla batteria. E quindi la musica è un elemento essenziale, essenziale come la scrittura di Steve Swallow che abbiamo ascoltato in questo disco e in questo brano intitolato Four, con le sue linee di basso presenti, chiare e liriche. Essenziale per un musicista come Andrew D'Angelo, che ha voluto continuare a suonare e a incidere anche in un periodo difficile di terapie. Il risultato è stato pubblicato in un bel lavoro per clarinetto basso solo, si intitola BC Deluxe e questo è Blues Lightning.

Andrew D'Angelo, sassofonista, clarinettista, compositore, lo abbiamo sentito negli anni con gli Human Feel, ma anche con la Either Orchestra, nei gruppi di Matt Wilson e in diverse altre occasioni. Questo nuovo disco che abbiamo ascoltato, intitolato BC Deluxe, dove BC sta per clarinetto basso, è il suo primo disco. Appunto, in solitudine per questo strumento è stato registrato a casa sua a Berlino. 6 mesi di registrazione, 15 minuti alla volta, con attenzione, caparbietà e determinazione tra una terapia e l'altra, sovraincidendosi, come avete ascoltato in questo brano intitolato Blues Lightning. E se la sovraincisione in qualche modo è la moltiplicazione di se stessi, il trio, secondo Mark Turner, è in qualche modo il procedimento inverso. Tre musicisti che si fondono in uno, non nel senso di una riduzione, ma come la creazione di un singolo organismo multiforme. Ed è questa una delle idee che nutre The Phoenix Trio, che ha pubblicato un disco. Loro sono Mark Turner, sax tenore, Joe Martin, contrabbasso, Marcus Gilmore alla batteria. Li ascoltiamo in questo brano intitolato Harvest.

Il concetto di tre in uno è ricorrente nella cultura umana e nel mondo fisico, afferma Mark Turner. Lo ritroviamo nella religione, nel misticismo, nel ciclo vitale umano, nella musica, nell'arte e nella scienza. Il blues ha 12 battute, le 12 tonalità, i colori primari, il rapporto tra ritmo, melodie, armonie. Poi prosegue Turner con altri esempi in questo senso che individuano il numero 3 e anche i suoi multipli, evidentemente, come numero essenziale, ed è essenziale anche come organico nel jazz, particolarmente interessante nella versione senza strumento armonico, come in questo caso dove abbiamo sentito Mark Turner al sax tenore, Joe Martin al basso, Marcus Gilmour alla batteria, tre ottimi musicisti che hanno formato questo nuovo trio, The Phoenix Trio. Il loro disco si intitola Tomorrow is Today e il brano che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti era Harvest. E ora proseguiamo con un disco uscito a nome Danilo Gallo Ede, L'expérience est une forme de paralysie. Danilo Gallo in trio, anche lui con Enrico Zanisi al pianoforte e Ermanno Baron alla batteria, che rileggono e elaborano la musica di Erik Satie.

una dimensione essenziale quanto originale o come scrive Wayne Horvitz nelle note che accompagnano il disco che abbiamo ascoltato, una dimensione effimera quanto profonda. Horvitz parla della musica di Erik Satie aggiungendo che tutti, e in particolare tutti i musicisti, hanno il loro personale Satie. Danilo Gallo, bassista, artefice o fiancheggiatore di tanti progetti, considera Satie il suo mentore visionario e non stupisce quindi che la musica del compositore francese abbia fatto capolino nella produzione di Danilo Gallo. Abbiamo ascoltato Pièce froide, danse de travers numero 2, morceau d'une lutte entre Danilo e la réalité, dove la musica di Erik Satie si apriva e si estendeva al linguaggio jazzistico con Ermanno Baron alla batteria, Enrico Zanisi al pianoforte, Danilo Gallo che è al contrabbasso ma anche al flauto, al farfisa e nella prossima traccia alla balalaica bassa, traccia in cui la Gnossienne numero 1 di Erik Satie sconfina un po' nella Lonely Woman colemaniana. Il disco è uscito per l'etichetta Out Records e si intitola L'expérience est une forme de paralysie.

Capitolo 16. Tristezza di Danny. Come a forza di sacrifici, venne data una festa in casa di Danny. Come Danny trapassò da questa vita. Non fu per scrupolo di coscienza, ma per sfinimento che Danny tornò alla sua casa e ai suoi amici dopo giorni e giorni di amok. La violenta esperienza gli aveva logorato le corde dell'anima. Così egli cominciò a vivere astrattamente, si alzava dal letto solo per sedersi sul portico all'ombra della rosa di Castiglia, e si alzava dal portico solo per mangiare, e si alzava da tavola solo per coricarsi. La conversazione lussureggiava intorno a lui e lui ascoltava, ma senza interesse. Il torneo matrimoniale di Cornelia Ruiz non lo commuoveva minimamente. Tanta era la sua apatia che una sera toccò a Pilone Pablo picchiare Joe il Grande per tentata occupazione del suo letto. E un'altra sera che si discuteva del caso appassionante di Sammy Rasper, finito in prigione per aver ucciso sotto l'influenza di un gallone di whisky una certa vacca. Invano gli amici cercarono di strappargli un giudizio, un parere, una parola. In capo a qualche settimana, gli amici cominciarono a preoccuparsi per lo stato di Danny. «Egli è cambiato», Pilon disse. «È diventato vecchio». E Gesù Maria osservò: «Questo Danny ha divorato le gioie di una vita intera in 15 giorni. Ha fatto un'indigestione di divertimento». Gli amici cercavano di tirarlo fuori dalla sua caverna di apatia. La mattina sul portico gli raccontavano le storie più buffe possibili. Gli riferivano particolari della vita amorosa di Pian della Tortilla che avrebbero destato l'interesse anche del più esperto psicologo. Pilon batteva il piano in lungo e in largo per raccogliere notizie, ma tutto era inutile. Gli occhi di Danny restavano vuoti, morti. «Tu non stai bene», diceva continuamente Gesù Maria. «Tu hai qualche amarezza che ti travaglia nel segreto del tuo cuore». «No», Danny rispondeva. Fu notato che egli lasciava le mosche camminargli a lungo sul piede e che quando le colpiva lo faceva senza arte. A poco il buon umore, la pronta ilarità svanirono dalla casa di Danny, furono sommerse dalle acque oscure della quiete di Danny. Oh, era una pena vederlo. Quel Danny che aveva combattuto per le cause perse, eccetera. Quel Danny che nessuno aveva mai potuto vincere nel bere. Quel Danny che rispondeva all'invito dell'amore come una tigre. Ora sedeva sul portico al sole, con le ginocchia contro il petto, le braccia a penzoloni, le mani ciondoloni, il capo chino come per il peso di foschi pensieri. Nei suoi occhi non c'era luce alcuna, né di desiderio, né di gioia, né di dolore. «Ahi, Danny, la vita ti ha disertato. Tu siedi come il primo uomo, quando il mondo non era ancora sorto intorno a lui, e come l'ultimo uomo quando il mondo si sarà inabissato. Ma vedi, Danny, tu non sei solo. I tuoi amici sono turbati da queste tue condizioni. Ti osservano con la coda dell'occhio, aspettano come cagnolini che il padrone si svegli dal torpore. Una parola, Danny, una tua parola contenta ed essi abbaieranno, agiteranno la coda. La tua vita non ti appartiene, oh Danny. È legata ad altre vite. Vedi come soffrono i tuoi amici. Torna a vivere perché i tuoi amici tornino a vivere anche loro». Questo, in sostanza, sebbene con parole forse meno eloquenti, fu quello che disse Pilon. Teneva in mano un barattolo di vetro colmo di vino, parlando. Lo porgeva all'amico e continuamente ripeteva: «Andiamo, che storie! Piantala con la musoneria!» Danny prese infine il barattolo e lo prosciugò, ma tornò a rinchiudersi nel suo umore nirvanico. Chiese Pilon: «Ma che hai che ti fa male?» «Niente», Danny rispose. Pilon riempì di vino un altro barattolo di vetro, glielo porse e lo osservò vuotarlo. Vide che gli occhi si animarono un secondo. Lo vide anche uccidere una mosca con un colpo maestro. Sorrise allora Pilon per tutta l'estensione della sua faccia.
Poi radunò gli amici, Pablo e Gesù Maria, Joe il Grande, il pirata, Johnny Pompon e Tito Ralph. Se li portò nella ravina dietro alla casa e disse loro: «Ho dato a Danny l'ultimo vino che avevamo in casa. E ho visto che gli ha fatto bene. Perciò penso che Danny abbia solo bisogno di vino per guarire. Forse anche di una piccola festa, dove potremmo procurarci del vino». Gli amici passarono in rassegna tutte le possibilità di Monterey e furono nelle menti loro come cani in cerca di topi per un granaio. Ma topi non ce n'erano. Era l'altruismo, il più puro, che li muoveva. E si amavano Danny. Alla fine Gesù Maria disse: «Chi il cinese? Sapete bene, ha sempre quel suo stabilimento di pesce in scatola». Gli amici sussultarono nell'animo loro e si piegarono a considerare la cosa con curiosità e si tirarono indietro e arricciarono il naso. Tutto questo nell'animo loro fu dopo alquanti minuti che le sconvolte immaginazioni si abituarono all'idea. «Perché no? Dopotutto», pensarono. «Per un giorno non sarebbe poi nulla di terribile, per un solo giorno». Le fasi dell'intima lotta trovavano chiaro riflesso sulle facce e chiaro riflesso vi trovò naturalmente anche la vittoria infine conseguita nell'interesse della salute di Danny. Disse Pilon: «Lo faremo. Domani andremo tutti a tagliar pesce per chi il cinese e domani sera daremo la festa per Danny».

La casa era deserta quando Danny si svegliò, la mattina dopo. Egli si alzò e girò per le stanze silenziose, cercando. Ma non era un uomo da stare in agitazione per così poco. Rinunciò a risolvere il problema e presto si liberò di ogni pensiero in proposito. Uscì a sedersi sugli scalini del portico. «Che hai, Danny? Qualche presagio ti serpeggia per l'animo? Senti tu il destino che ti si avvicina, ti chiude le strade intorno?» «Niente affatto. Danny è sepolto in se stesso, come lo è stato tutta la settimana. Non così il pian della tortiglia. La voce cominciò subito a correre dall'una all'altra casa. Gli amici di Danny stanno tagliando pesce da chi il cinese. E si trattava, in vero, di un portento, qualcosa come un colpo di stato, come una rivoluzione nel sistema solare. Se ne parlava per le strade, se ne parlava di sopra le palizzate dei giardini. Gli amici di Danny sono tutti a tagliar pesce da chi il cinese. La mattina trascorse elettrica per la grande notizia. Doveva esserci sotto qualche straordinaria ragione, qualche segreto. Le madri mandavano i loro bimbi da chi il cinese a indagare. Giovani donne ansiose aspettavano notizie dietro alle finestre. E le notizie venivano. Pablo si è tagliata una mano col coltello del pesce. Chi il cinese ha scacciato i cani del pirata. Ma i cani sono tornati dentro. Pilon ha una faccia nera come mai nella sua vita. Si cominciò a fare qualche scommessa. Erano mesi che non accadeva nulla di così eccitante. Per tutta intera la mattinata, non una persona parlò di Cornelia Ruiz. Poi, a mezzogiorno, saltò fuori la ragione dello straordinario evento. «Vogliono dare una gran festa per Danny! Siamo invitati tutti!» Cominciarono ad arrivare istruzioni dall'interno dello stabilimento. La signora Morales spolverò il suo grammofono e scelse i dischi più sonori. Una scintilla bastò e il piano prese fuoco da un capo all'altro. 7 amici dare una festa per Danny. Mica aveva soltanto 7 amici, Danny. E la signora Soto scese nel pollaio con un coltellaccio. La signora Palocico versò un sacchetto di zucchero in un capace tegame per dolci. Una delegazione di ragazze andò ai magazzini Woolworth in Monterey e comprò una massa di carta da parato. Chitarre armoniche riempirono l'aria dei loro accenti per prova. Continuavano intanto a giungere notizie dai 7 lavoratori. Essi lavoravano sodo, avevano preso l'ENA, avrebbero guadagnato almeno $14. Dunque, 14 galloni di vino erano già pronti. Torrelli aveva un grande affare. Ognuno voleva un gallone di vino da portare a casa di Danny. Trascinato dalla corrente di quel moto di popolo, Torrelli disse alla moglie: «Potremmo andare anche noi, non ti pare? Porterò 2 o 3 galloni del migliore ai miei amici». Passava il pomeriggio e l'agitazione cresceva per tutto il piano. Abiti che non erano stati indossati mai venivano messi fuori ed esposti all'aria. Scialli, cui le tarme avevano bramato invano per 2 secoli di accedere, pendevano dalle ringhiere dei balconi spandendo intorno odore di naftalina. E Danny sedeva sul portico come un uomo senza più midollo nella spina dorsale. Non si muoveva che per spostarsi secondo il moto del sole. Ogni abitante del piano passò almeno una volta dinanzi al suo cancello quel pomeriggio, ma lui non dava nessun segno di accorgersene. Danny. Verso le 4 si alzò in piedi, si stirò le membra e uscì alla volta di Monterey. Appena uscito lui, una folla invase la casa. Strisce gialle, verdi, rosse di carta vennero appese dentro e fuori, a festoni, a ghirlande, a stole di parato. E candele vennero infilzate, appiccicate dappertutto. La cera scolava sugli impiantiti, bambini impazziti la spianavano pattinandovi sopra. Cominciò ad arrivare il cibo. Apparvero bacili di riso, vassoi e vassoi di polli fumanti, budini da far restare a bocca aperta. E il vino apparve, galloni innumerevoli. Martinez portò un barilotto di whisky di patate che teneva da mesi sotto il letame. Alle 5:30 gli amici attaccarono la salita della collina, stanchi e sanguinanti, ma carichi di gloria, come pressappoco i soldati della vecchia guardia al ritorno da Austerlitz.
giunsero in vista della casa, sgargiante di bei colori, e risero. Dimenticarono ogni stanchezza, versarono lacrime di felicità. Mamma Cipo fece il suo ingresso nel cortile, seguita dai due figlioli e un mastello colmo di salsa pura. Paolito, quel danaroso briccone, accese il fuoco sotto una marmitta di fagioli e cili. Grida e canti si alzarono, gli strilli delle donne e il baccano multiforme dei rampolli eccitati. Accorse da Monterey un'auto piena di poliziotti allarmati. «Oh, si tratta solo di una festa! Avanti! Ci sarà un bicchiere di vino anche per voi! Attenzione a non uccidere nessuno!» «Ma Danny? Dov'è Danny?» Come un fumo solitario nella fredda aria limpida della sera, egli si aggira per Monterey. Va all'ufficio postale, va alla stazione, entra nelle sale da gioco di via Alvarado, poi si trascina sul molo dove l'acqua nera geme tra le palafitte. Che c'è, Danny? Che hai? Cos'è questo tuo sentimento curioso? Non sapeva Danny, ma aveva una pena nel cuore come l'addio a una donna cara, qualcosa di simile alla languida disperazione dell'autunno. Passò dinanzi ai ristoranti, dei quali usava captare gli odori con interesse, e nessun appetito sorse in lui. Passò dinanzi allo stabilimento di Madama Zucca e non scambiò il più piccolo gesto osceno con le ragazze affacciate alle finestre. Ritornò al molo, si appoggiò alla ringhiera e guardò giù, dentro al pozzo profondo dell'acqua nera. «Che vedi, Danny?» Vedi gli dèi versarsi il vino della tua vita nei barattoli di vetro? Vedi i tuoi giorni succedersi in processione tra le palafitte? Egli guardava e non batteva palpebra, non muoveva un dito. Nella casa, su al piano, si cominciò a stare in ansia per lui, come fu buio. Gli amici lasciarono la festa e scesero al trotto in Monterey. Lungo il percorso domandavano: «Avete visto Danny?» «Sì», era la risposta, «l'abbiamo visto passare un'ora fa, andava piano». Si divisero in tre gruppi e Pilone e Pablo proseguirono la caccia insieme. Giunsero al molo e infine lo scorsero in fondo, lontano sotto il chiarore di un fanale da molo. Affrettarono il passo. In seguito Pablo prese l'abitudine di raccontare ogni volta che Danny veniva nominato qualcosa che egli aveva visto mentre quella sera camminava sul molo con Pilon verso l'amico. «Egli era là in fondo», diceva sempre. «Io lo distinguevo perfettamente, appoggiato alla ringhiera. Lo guardavo. Ed ecco, mentre lo guardavo, scorsi qualcosa d'altro che dapprima mi parve una nuvoletta nera sospesa nell'aria sopra lui. Poi vidi che era un grande uccello nero, grande come un uomo, e stava librato nell'aria come un falco che sta librato sopra una tana di conigli. Mi segnai e recitai due Ave Maria. Allora l'uccello scomparve. Pilone invece non vide niente e credeva di non aver visto nemmeno Pablo segnarsi, non averlo sentito recitare le Ave Maria. Ma la storia era la storia di Pablo e mai cercava di intervenire a correggerla. Raggiunsero Danny di volata. Le assi del pontile rimbombavano sotto i passi loro. Danny non si voltò e furono essi che, presolo per le braccia, lo voltarono. «Che c'è, Danny?» «Niente. Stai male?» «No. Che cosa ti fa allora così triste?» «Non lo so», Danny disse. «È solo questione che non ho voglia di niente. Chiamiamo un dottore. Mica sono malato». «Senti allora», gridò Pilon, «stiamo dando una festa per te, a casa tua. Sono venuti tutti gli abitanti del piano e c'è musica, c'è vino, ci sono i polli. Ci sono forse 20 o 30 galloni di vino. E c'è carta lucida appesa dovunque. Non vuoi venire?» Danny trasse un profondo respiro. Un momento si voltò a guardar di nuovo giù nell'acqua nera.
Forse mormorò una promessa o una sfida agli dèi. Poi tornò agli amici e aveva gli occhi febbrili. Disse: «Voglio venire. Sì, per Diana. Facciamo presto, ho sete. Ci sono ragazze. A centinaia. Tutte ci sono. Andiamo allora. Facciamo presto». Fu lui che condusse il gruppo e correva. Pilone e Pablo gli tenevano dietro a stento. Un pezzo prima di arrivare cominciarono a udire i dolci accenti della musica tra i pini e le note acute delle voci felici. Arrivarono di corsa. Danny levò alto il capo e ululò come un coyote. Barattoli di vetro colmi di vino gli vennero tesi da più parti. Egli bebbe un sorso da ognuno. Fu una serata fantastica. Sempre in seguito, quando uno parlava di qualche festa con entusiasmo, saltava fuori un altro a chiedere: «Non sei stato a quella festa in casa di Danny?» Grande festa fu. Nessuno mai pensò di poterne dare una migliore. Per giorni e giorni venne decantata come la festa più bella che si fosse mai data al Pian della Tortiglia e forse nel mondo intero. Chi degli uomini che vi presero parte ne uscì senza un livido, un taglio, un segno qualunque di gloria? Mai si ebbero tante risse in una volta come quella sera. E non risse fra due, non duelli, ma mischie torreggianti di uomini a dozzine, ognuno dei quali combatteva contro tutti. E le risate delle donne, ah, quelle, alte, sottili e acute e fragili come vetro filato. E gli strilli di protesta dalla limitrofa ravina. Padre Ramon non sapeva credere alle proprie orecchie la settimana dopo, in sede di confessione. L'anima gaudente di Pian della Tortiglia si spogliò di ogni ritegno e salì intera su dalla terra, estatica unità, a volteggiar per l'aria. Ballarono uomini e donne con impeto tale che il pavimento sprofondò in un angolo. Le armoniche vennero suonate con tale energia che poi rimasero sfiatate per sempre. Danny fu come la sua festa, superò ogni possibilità di emulazione. In seguito, ogni qualvolta un giovincello se ne usciva a vantare i propri fasti di ballerino e gatto maschio, occhi sapienti si voltavano a guardarlo quasi come rimprovero e una voce di persona che è carica di esperienza chiedeva calma: «Non hai visto Danny quella sera della festa?» Può darsi che un giorno o l'altro si scriva qualche fredda, arida, molliccia storia della festa. Può darsi che, accennando al momento in cui Danny sfidò e attaccò con una gamba di tavolino tutta la compagnia di uomini, donne e bambini, si osservi: un organismo morente è spesso capace di compiere sforzi sovraumani. E accennando alla straordinaria attività amorosa di Danny in quella notte, può darsi che si scriva con mano sicura: tutta l'energia di un organismo morente sembra spesso concentrarsi nella funzionalità riproduttiva. Ma io la penso come la gente del piano, che certo direbbe: al diavolo queste storie. Danny era un uomo sul serio. Ecco tutto. Nessuno tenne un conto preciso delle sue prodezze, si capisce. E nessuna signora volle in seguito ammettere di essere stata dimenticata da lui. Così è da supporre che la valenza di Danny venisse sopravvalutata, ma anche ad accettare per vero solo una decima parte del conclamato gli si fa onore grande. In tutto e ogni cosa Danny fu quella sera gloriosamente pazzo. Si sostiene, al Pian della Tortiglia, che gli bevve 3 galloni di vino. Lo annoto perché Danny è ora un dio e tra qualche anno si dirà magari che non 3 galloni beve, ma 30. Più gli anni passeranno e più le sue gesta verranno esagerate. Da qui a 20 anni si affermerà che le nuvole presero fuoco e tracciarono per il cielo in lettere di fuoco il suo nome, Danny, e che la luna sgrondò sangue, che il lupo del mondo abbaiò profezie dalle montagne della Via Lattea. A poco, parte di coloro che non avevano la tenace tempra di Danny
cominciarono ad afflosciarsi, tirarsi indietro, a strisciar fuori e andarsene. I rimasti, avvertita la defezione, alzarono ancor più la voce.

Bisogna pur riconoscere che le affermazioni concordano sui punti principali. Occorsero 2 o 3 settimane per dar forma piena e continua alla storia. Chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, ma l'arruffato racconto prese infine il disegno che ora ha e avrà sempre.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Pensavo di trovare due grandi performer, e invece ne trovo uno solo.
6: La vedo un po' delusa, Mula.
5: Ma molto delusa, no, pensavo, non per lei, dottor Mancini, vi avevo ascoltati, ma veramente, e pensavo di trovare qui un montaggio delle attrazioni.
6: Ma il dottor Zotta è imprendibile.
5: Ma è incredibile, non c'è,
6: lavora non in c'è. Maniera indefessa, è un esempio, uno stimolo per tutti noi.
5: Ma certo,
6: un esempio, uno stimolo.
5: Ma dove trova tutte queste energie? Se fosse negli anni 60 mi viene in mente una pubblicità dell'Ovo Maltina. Lei prende l'Ovo Maltina la mattina per fare colazione.
7: Ma adesso ci penso, guardi, perché effettivamente mi potrebbe dare quel brio. No, siamo sempre in movimento, ma sempre qui con voi per questa settimana, per splendente. Con
6: presentare
7: Giancarlo
6: tanti
7: Mancini.
6: Film, tanti ospiti.
5: Escono tanti film, sta esplodendo la stagione cinematografica. Tra poco ci sarà il Festival di Roma, dove Hollywood Party sarà presente.
6: Certo.
5: No,
6: chi
5: dottor
6: ci
5: Mancini?
6: Sarà? Chi ci sarà? Ma caro Mulas?
5: Chi ci sarà? A dottor Zon, ma allora, allora io passo a trovarla. Io passerò a trovarla.
7: Venga, sì. Venga. Mi troverà di persona.
5: Mi presenta, anche se ormai mi interessa meno, cioè non ho più quel sacro fuoco di una volta. Mi presenterà qualche regista, qualche personaggio importante?
7: Ma senza dubbio,
5: me lo promette?
7: Lo sa bene, si mette lì e noi abbiamo...
5: Dottor Mancini, lei è testimone?
6: Sì, assolutamente. A me non mi ha mai presentato nessuno, sì. Però spero che lei sia più fortunato. Allora, noi abbiamo, caro Dario, un paio di notizie. Una triste, perché ci ha lasciato Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar di Fronte del Porto, e anche tanti altri film, ha lavorato con grandi registi, Fred Zinnemann, Hitchcock, l'età era veneranda, a dire la verità, insomma, 102 anni, 102. Era nata a San Luis nel 1924, tanti film, Fronte del Porto, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita, Intrigo internazionale, Exodus, insomma un'attrice che ha segnato in particolar modo il cinema americano tra gli anni 50 e 60, no?
5: Anche due film tratti da due grandi spettacoli teatrali,
6: sì,
5: Fronte del Porto. No, scusi, ho sbagliato. Sì, Fronte del Porto anche, no? O sbaglio?
6: Sì.
5: Meno male, certo. Che c'è Tom Mancini però il cappello pieno di pioggia me lo ricordo, insomma, fatto da tantissimi affari.
6: Fred Zinnemann.
5: Esatto.
6: E poi, Dario, sempre in tema di lavoro, ci sono i Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre.

0: rassegna con un festival cinematografico internazionale dedicato al lavoro e ai diritti. C'è un concorso con 7 film e poi c'è un omaggio a Frederick Wiseman, il nuovo film di Radu Jude, l'omaggio a Frederick Wiseman con Hospital, poi c'è il nuovo film di Radu Jude, Le Journal d'une Femme de Chambre.
1: Ma quanto lavora questo Radu Jude o Radu Jude? È frenetico.
2: È molto prolifico Radu Jude, però è molto bravo anche. Come tutti i registi prolifici, alcuni film sono molto ispirati, altri sono di passaggio, però comunque è un fervore creativo molto forte.
1: Non vorrei sbagliarmi, voi siete sicuramente più esperti, ma credo che l'ultimo sia stato fatto col telefonino, se non sbaglio.
2: Utilizza anche forme, diciamo, poco ortodosse.
0: Diciamo sì.
2: Moderne, contemporanee, d'avanguardia, chiamiamole come volete.
0: E adesso, Dario, se sei d'accordo, direi di iniziare con un po' di musica, così poi presentiamo il nostro primo film.

0: It's Your Turn, The Who, brano elettrico. È il tuo turno, caro Dario.
1: Gruppo recente, uscito da, che sanno,
2: giovanissimo. Appartiene alla nuova scena musicale alla contemporanea.
0: Ma parleremo della nuova scena musicale.
2: Esatto. Esatto.
0: È il tuo turno, ovvero potrebbe anche essere tradotto in italiano come Sotto a chi tocca, che è il titolo del film che adesso presentiamo, vero Dario?
2: Esatto, Sotto a chi tocca è il nuovo film diretto da Giorgio Pasotti, che qui credo sia arrivato al suo terzo lungometraggio. Esce in sala adesso, ovvero domani se non erro,
0: sì,
2: ed è un adattamento cinematografico da il metodo Gronholm del drammaturgo catalano Jordi Galceran. E qui invece in un adattamento cinematografico per la sceneggiatura dello stesso Pasotti e di Federico Baccomo. Siamo in una azienda moderna, asettica, che cerca un candidato per un profilo alto, direttore commerciale se non erro, però potrei sbagliarmi, comunque un dirigente. Arrivano 6 candidati e parte una strana forma di selezione. Costoro pensano di essere gli unici ad essere presenti, e invece tutti sono appunto candidati. E attraverso poi una interazione che avviene attraverso cellulari e monitor, inizia un confronto, uno scontro. Adesso poi andremo un po' più dentro, ma dobbiamo necessariamente